0: piombo, le chiedo qualcosa che va oltre. Che estate 2026 vi aspettate rispetto a... Usciamo un po' dal tema di oggi, è sempre legato al turismo,
1: X non la
0: ovviamente.
1: voleva, questa domanda, perché meno male che non l'ha fatta a me, che sennò devo dargli i miei budget.
0: No, è un po' tutto, non c'è tempo adesso di parlare, però tutto quello
2: certo,
0: che sta succedendo,
2: il conflitto in Medio Oriente. Sicuramente col conflitto in Medio Oriente influenzerà quelle che saranno le scelte degli italiani sulle vacanze, su come spostarsi, e effettivamente ci sarà adesso in questo momento, diciamo che c'è un momento di attesa, cioè la gente sta sicuramente temporeggiando per capire un pochettino quello che è, però devo dire che non è completamente fermo il mercato, cioè ci sono destinazioni che extra Italia parlo, che comunque vanno, che comunque non dovrebbero avere problemi. C'è un po' lo sparacchio adesso del discorso carburante con i voli, però insomma, se confidiamo che tutto possa in maniera abbastanza veloce, in determinati tempi, concludersi, sicuramente non dovremmo avere problemi per l'estate. Sicuramente, ripeto, ora è un attimo tutto un po' in stand-by.
0: Matteo, per chiudere.
1: Ma guarda, intanto fin dal primo momento lo sapevo già quando creavamo questa trasmissione, che parlare di turismo in generale, cioè il direttore dell'Hilton, il cameriere straniero che non capisce bene l'italiano, che lavora qualche ora di sera, sono entrambi lavoratori del turismo, però ovviamente in ambiti molto diversi. Quello che mi sembra è che questo sia un lavoro, specialmente quando è quello a contatto col pubblico e quello che prevede delle tecnicalità, il barman, lo chef, che prevede passione. È un po' come il giornalista, no? Facciamo degli orari folli, lavoriamo sempre o ti piace e lo fai, allora bene, ti diverti, lo fai volentieri, o se no sei arrabbiato tutto il giorno. La differenza che c'è col giornalismo è che i nostri posti di lavoro sono relativamente pochi, i loro sono tantissimi, perché oggettivamente se noi usciamo di qua stasera e diciamo voglio trovare un posto, noi che non sappiamo fare niente, no, voglio andare a fare il barman, alla fine un cameriere lo trovo, da qui alla fine della settimana, secondo me un posto da cameriere stagionale per l'estate lo trovo, perché c'è un bisogno enorme di questi lavoratori.
0: Se esco da qua e dico vado a cercare un ruolo da giornalista,
1: non lo trovo, è molto più difficile. Quindi questa è la situazione, cioè c'è tanta offerta di lavoro e la risposta è non tutti sono appassionati, non tutti hanno veramente voglia poi di fare strada in quel settore. Allora va benissimo per lo studente che deve trovare qualcosa per arrotondare il suo bilancio familiare e lo fa volentieri durante l'estate o mentre studia, eccetera. Però per il resto serve veramente una formazione, un percorso di crescita per trovarli i talenti, che secondo me ci sono, perché poi... Io ragazzi, mi piace il cocktail fatto bene e non sono tanti i barman che fanno un cocktail veramente fatto bene. Quando c'è lo vedi che lui è uno. Bravo. Che si è speso, o in moltissimi ristoranti ci sono dei camerieri, può essere la luna storta di quel giorno, eccetera, però lo vedi quello che ha la capacità, la voglia, la passione e quello che non ce l'ha. Bisogna aiutare i ragazzi a tirar fuori la passione e dirgli guarda, se ti piace questa cosa qua, vai, perché lo stipendio è buono, perché la crescita c'è e perché ti divertirai, non avere vergogna.
0: Allora, in bocca al lupo a tutti quelli che si approcceranno. Grazie Matteo Cantile, grazie Fiore Chiazze Piombo, grazie Tix, grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito. Come sempre, Cosa succede in città torna venerdì prossimo. Buonanotte.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Gli studenti di allora, gli studenti di

0: oggi universitari e delle scuole superiori. Sentiamo un po' Chiara, la nostra Chiara, che essendo una giovane giornalista ha contatto con i suoi coetanei. Come ce li può raccontare e che cosa ci raccontano questi ragazzi?
1: Franco, Mario, mi trovo alla Biblioteca Berio di Genova per andare a chiedere ai ragazzi che cosa ne sanno del 68 e secondo loro il 68 sta tornando? Andiamo.
2: Se ti dico 1968, più o meno cosa ti viene in mente?
3: Niente.
4: Niente.
3: Università occupate, momento di contestazione.
4: Sono ignorante
2: a riguardo.
5: Io sono russo, io non so cosa è successo in Italia nel 1968.
6: Vabbè. 1968, quindi le prime lotte continue, le prime rivoluzioni di sinistra da parte degli studenti e sono continuate poi nel tempo. Chiaramente da lì è nato proprio anche il primo giornale di lotta continua, tutti i movimenti di sinistra, e da lì tra l'altro c'è stata poi la parte anche femminista, perché poi lotta continua, molte donne non si sentivano rappresentate nella battaglia, perché andava poi comunque a scartare il diritto di aborto, e quindi poi da lì è nato proprio il moto prettamente femminile. Questo è quello che vi posso dire riguardo l'argomento.
2: Se vi dico 1968, cosa vi viene in mente? Dai, ridete, quindi qualcosa vi viene in mente.
7: Contestazione studentesca. Grazie.
2: Università occupate, ti ricordi qualche avvenimento in particolare?
8: No. Un anno di rivoluzioni importanti in Italia e nel mondo, mi sa anche.
2: In Italia ti ricordi qualche evento particolare?
8: No, mi ricordo che c'erano un sacco di manifestazioni, forse anche per i voti alle donne, tutte queste cose qua. Comunque il mondo stava cambiando nel dopoguerra, quindi è stato un anno importante.
2: Secondo te, anche viste le recenti occupazioni a scuola, all'università, secondo te il 68 sta tornando in qualche modo?
8: Purtroppo no. Non abbiamo più lo spirito di una volta. Una volta i nostri nonni erano più cazzuti noi.
6: In un certo senso sì, e sono contenta di questo, perché comunque ci sono molte rivoluzioni di studenti. Mi ricordo anche appunto per quanto riguarda il discorso di Gaza, la sopraelevata, quindi in base da giovani, quindi vedo forse sì un po' più di voce da parte nostra su concetti importanti, quindi ne sono contenta di questo.
9: Ma magari stesse tornando, magari, me lo auguro, però non penso in realtà, no, penso ci sia meno coinvolgimento, diciamo, da parte degli studenti in diciamo situazioni.
2: Okay. Quindi adesso oggi si occupa per che cosa secondo te? Qual è il diciamo il significato vero, o non si occupa così tanto per seguire la massa?
9: Allora, la linea è sottile, diciamo, secondo me. Però il fatto è che l'obiettivo dell'occupazione è mandare un messaggio. Che poi questo messaggio venga costantemente ignorato e non ascoltato è altrettanto vero, secondo me.
10: Mio fratello che fa il liceo, e anche lui mi dice: io non ne so niente, perché non ce ne parlano banalmente a scuola, noi occupiamo per non fare niente alla fine. Me lo dice proprio con sincerità, quindi non so quanto possa. Io spero che aiuti, però non so.
2: Forse non c'è più il valore dell'occupazione.
10: Eh no, cioè ha passato un'altra cosa, cioè ora è... occupiamo per far casino, per saltare le lezioni, poi in realtà non sanno nemmeno qual è il topic.
1: Come avete visto, alcuni ragazzi sanno rispondere esattamente che cos'è il 68, un periodo particolare di contestazione, mentre altri non sanno di che cosa stiamo parlando, forse non hanno l'età.
0: Franco, parlavamo allora di contestazione, si contestava tutto. Abbiamo cominciato addirittura qualche anno prima, quando sono venuti i Beatles a Genova a fare il concerto, già incominciavamo un po' a contestare un certo modo di fare musica.
11: Sì, si stavano rompendo degli schemi. La musica, poi i Beatles hanno suonato solo mezz'ora, ecco,
0: 35 minuti.
11: Avevamo una certa misura anche nell'incominciare a contestare, però si sentivano questi segnali di quello che stava cambiando allora.
0: Certo.
11: A scuola, nei licei, incominciavano a spiccare delle figure, si organizzavano delle assemblee che non erano ancora le assemblee che
0: no,
11: sarebbero
0: certo.
11: state.
0: Noi venivamo da una scuola piuttosto piatta, se vogliamo,
11: tradizionale.
0: La scuola dell'obbedienza, sì. del rispetto verso il professore, che guai a toccarlo,
11: delle bocciature,
0: certo.

0: certo,
1: e la durezza
0: certo.
1: del dialogo impossibile con i professori.
0: Certo, diciamo, perlomeno molto difficile. Emiliano Silingardi è uno studente universitario e allora ci può raccontare che cosa sta succedendo.
2: Quello che sta succedendo è che attualmente c'è una forte spinta da parte di studenti e giovani, in questo caso genovesi, ma in generale in Italia, e un movimento internazionale che prende forza. In questo momento gli studenti sentono l'esigenza di esprimersi, sentono l'esigenza di, in questo caso, sostenere la resistenza palestinese e tutto ciò che comporta, dunque l'opporsi poi alle operazioni che vengono fatte.
0: Certo.
2: Sia in...
0: Ma nasce solo dalla Palestina? Ecco. O c'è altro?
1: No, cioè, la molla è stata la Palestina?
2: No, è un bisogno generalizzato per le condizioni materiali poi nelle quali versano, in primis chiaramente gli istituti, perché sono l'esempio più lampante, quindi del finanziamento dell'istruzione, ecco. Ma in generale delle condizioni nelle quali versano poi le classi sottomesse, dunque.
1: Ecco, ma nella scuola questo tipo di mobilitazione che avete acceso, in che misura coinvolge tutti gli studenti? Quanti ne coinvolge?
2: Questa mobilitazione è stata attraversata senz'altro, parlo dell'esperienza, sì, del rettorato, perché è stata quella, sì, più duratura.
0: Ecco, com'è brevemente l'esperienza del rettorato?
1: L'occupazione del rettorato.
0: L'occupazione
2: del rettorato è partita come un presidio permanente e si è dunque tramutata in occupazione stanziale, dunque ogni giornata erano presenti assemblee partecipate,
0: certo,
2: naturalmente da decine, centinaia anche di studenti in certe giornate, e la partecipazione non solo nei momenti di costruzione politica ma anche mobilitativi. Dunque c'è stato un momento nel quale 10.000 studenti e giovani genovesi sono partiti dal rettorato per dirigersi verso i varchi portuali, dunque per effettuare un'azione in congiunzione poi con i lavoratori portuali.
0: Come vi siete trovati con i portuali? Che lingua parlavate? La stessa lingua o due lingue diverse?
2: La lingua è sempre quella dell'interlocuzione politica per quanto possibile, dunque di messa in comune degli interessi, dei bisogni
1: e degli obiettivi,
2: degli obiettivi chiaramente.
1: E gli obiettivi quali sono? Per esempio,
2: l'obiettivo,
1: quelli di una marcia, di un incontro con i portuali, che obiettivo avevate?
2: L'obiettivo ovviamente quello di sostegno del blocco dal punto di vista quindi effettivo di chi effettua questo blocco, dunque i lavoratori portuali. Dal punto di vista studentesco naturalmente c'è anche un'analisi di avanguardia per quanto riguarda i fatti e le necessità poi e le prassi da portare avanti per condurre questo.
0: E il rapporto con i professori com'è?
2: Il rapporto con i professori e in generale con il personale interno dell'università è stato sicuramente costruttivo. Ci sono state numerose interlocuzioni. Recentemente una professoressa, ad esempio, Stefania Consigliere, è venuta a parlare nell'auletta attualmente occupata, e in generale ci sono state numerose interlocuzioni sia con il personale poi.
1: Quindi non è il corpo docente, non è dal vostro punto di vista un obiettivo di contestazione, per usare il vecchio termine del 68.
2: Assolutamente no, abbiamo anzi anche lavorato assieme a molti professori che hanno sostenuto tramite raccolte firme, possiamo pensare ad esempio a quella di sfiducia poi anche del rettore, certo, Delfino, dunque, che è emblematico.
0: Franco, andiamo a sentire dal film dell'archivio dei movimenti il contributo, l'intervista che avevano fatto a Giorgio Moroni, che è un personaggio storico.
1: È stato un leader di quel movimento, è stato anche protagonista di un grande processo, quello famoso dopo il blitz, certo, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Genova, con l'arresto di
0: molto costruito e molto,
1: molto
0: contestato,
1: molto contestato, la famosa ingiustizia che assolve nelle parole,
0: vediamo,
1: del generale.
3: Alla fine del 67 la facoltà di lettere e filosofia a Balbi è una delle prime facoltà universitarie occupate. Da quel momento la facoltà di Balbi diventerà a Genova un centro permanente di agitazione. Per 10 anni, dal novembre del 67 fino al 77, la facoltà di Balbi verrà occupata numerose volte. Un'occupazione di estremo interesse è quella della fine del 1972, del Natale 1972, quella ricordata per i centri di interesse, quindi quella che intende, attraverso l'ausilio di alcuni docenti, introdurre una forma alternativa alla didattica, e in cui si condensano elementi tipici dell'epoca in cui Genova è ancora in qualche modo anticipatrice di una tendenza. È la fine dei gruppi, i gruppi si stanno dissolvendo, chi prima, chi dopo, e nasce questa occupazione a partire

0: da una sorta di supergruppo, quindi di cani sciolti. I fuoriusciti dei gruppi, i cani sciolti, danno vita nel corso di questa occupazione a una attività poliedrica che in qualche modo in cui convivono la fine appunto dell'esperienza dei gruppi e una mutazione in atto della figura del militante in un contesto sempre più in questo caso anti-istituzionale e direi anche schierato contro la sinistra istituzionale, che poi troverà il suo compimento in Italia qualche anno dopo, soprattutto a Bologna, a Roma, nel 1977.
1: Allora, Emiliano, voi sapete, conoscete quello che è stato 68, di cui si parla tanto, ma non troppo, nella vostra generazione?
2: Beh, sicuramente c'è memoria storica, ovviamente trasmessa chi dai genitori, chi dai nonni, e soprattutto memoria politica, quindi nelle prassi, la prassi dell'occupazione continua a essere importante e uno strumento per il quale gli studenti fanno sentire la propria voce politica, se non in modo elettorale, ecco, nelle scuole e nelle università. Quindi pervade sicuramente l'eredità politica quanto più di quella dei fatti.
1: Vi sentite eredi di quelli del 68?
2: Certamente continua la tradizione politica e continua poi l'effettività del lavoro che viene svolto. Ad esempio, nel caso del rettorato abbiamo costretto poi il rettore, il senato accademico, ad esprimersi sul tema palestinese. Questa ad esempio è una piccola vittoria che certo rappresenta un punto di partenza, chiaramente.
3: E come prospettive, così più a lunga distanza, quali avete? Ne avete, sì?
2: Certamente. Le prospettive sono quelle di continuare a ricucire, a rimarginare questo tessuto sociale che chiaramente da anni è smantellato e attaccato, quindi di ricongiungimento col movimento operaio, in eredità poi ai movimenti del 68 e certo, successivi, così come ad esempio il lavoro nei quartieri più marginalizzati, ad esempio la gentrificazione qua a Genova è un forte problema e dunque dove c'è possibilità di intervento, di movimento.
1: Quindi non solo gli operai, ma anche diversi strati della società.
2: Certamente, le scuole e le università in questo momento sono riproduzione poi di quella che sono le disuguaglianze all'interno della società che continuano a pervadere e dei quali la scuola deve in teoria rimarginare.
3: Certo, occuparsi. Franco, a me viene in mente, sentendo parlare Emiliano Silingardi, mi viene in mente anche che cosa succedeva nella nostra città nel 68. Ricordiamo che la Mobil nel 68 se ne va via da Genova, per esempio.
1: Possiamo dire che nel 68 in qualche modo incomincia quello che poi diventerà un declino della città.
3: Non se ne va
1: solo la Mobil, poi se ne vanno altri centri direzionali. Nel 66 si era andata la sede dell'Italcantieri, tant'è vero che il governo cerca di tamponare col pacchetto compensativo, ma è un anno duro per non solo
3: molto duro molto... ed è anche un anno di tragedie perché vale la pena di ricordare nel 68 il tragico crollo di Via di Gione, questo pezzo di montagna che precipita e finisce su un palazzo distruggendolo, ci furono 19 morti, una cosa veramente spaventosa.
1: La dimostrazione che il tessuto idrogeologico della città incominciava a cedere e poi due anni dopo ci sarebbe stata la grande alluvione.
3: Certo.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Io quasi parlo piano perché mi sembra di rompere l'incanto e l'atmosfera che stiamo vivendo in questo prato. Intanto vi dico che vi mostrerò una cosa che neppure io conoscevo ed è molto molto molto curiosa. Ci troviamo a Scurtabò, che è una frazione di Varese Ligure, quindi siamo in Val di Vara. Marco Sabino al mio fianco, storico della zona, conoscitore profondo, ci ha raccontato di questa esperienza che adesso vi racconteremo, che parte in un ambiente veramente bucolico, un grande prato circondato da questi monti. Oggi poi la giornata rende veramente giustizia a questa meraviglia. Intanto un attimo geograficamente, Marco, ci mostri un po' le cime intorno a noi.
1: Le cime intorno a noi, iniziando dal passo del Biscia,
0: che è quella cresta un po' pelata, ci siamo anche andati.
1: È il monte Chiappozzo. Poi a destra, che è nascosto dall'albero, c'è il monte Zatta, 1400 metri. E qui davanti a noi invece il Verruga, che è 1200 metri, dal quale si vede sia Portofino che la riviera della Versilia. E a sinistra invece vediamo il monte Gotero, che delimita la valle e confine con Toscana ed Emilia-Romagna.
0: Io sento, anche i nostri telespettatori iniziano a sentire uno strano suono, un'immagine molto particolare questa, sembra di essere un po' in un altro mondo. Conosceremo una pratica ayurvedica?
1: Una pratica olistica che ha come fulcro il suono delle campane tibetane. È una pratica di rilassamento e una terapia.
0: Curiosissima, adesso andiamo a conoscere i protagonisti, ma intanto vi voglio far sentire un po' l'audio che stiamo vivendo. Buongiorno, Giampaolo?
2: Giampaolo,
0: buongiorno. Giampaolo, lei è?
2: Arianna.
0: Giampaolo, ma che cosa state facendo? Cos'è questa cosa così particolare in mezzo ai prati?
2: Noi suoniamo gli strumenti armonici, chiaramente in natura siamo più facilitati.
0: Strumenti armonici, cosa vuol dire?
2: Significa strumenti quali il gong, le campane tibetane.
0: Le famose campane tibetane di cui ho sentito parlare ma non l'avevo mai viste. Allora, questi qua sono dei gong.
2: Sì, questi qua sono gong, in particolar modo tibetano e cinese. Chao gong è una specie di wind gong.
0: Che differenza c'è tra il gong cinese e quello tibetano?
2: Ma non è un discorso di stati, in realtà la differenza è che è di tonalità. Quindi
0: sentiamo.
2: Questo tipo di tonalità è una tonalità più per la meditazione, quindi un suono molto più basso.

0: che chiama la meditazione questo genere di suono?
1: È un suono più basso, okay. Una frequenza più bassa, quindi rilassa.
0: Ok, e invece sentiamo quello di sopra, se è permesso.
1: Il sopra, vado io?
0: Sì.
1: Questo qua, il wind gong, ha un suono più alto.
0: Il vento?
1: Sì.
0: Ok, sentiamolo.
1: Vento.

0: più violento, mi viene da dire.
1: Ma sono anch'io che suono un po' più, okay, in maniera più energica.
0: E però questo serve anche per meditare?
1: Ma la meditazione, sì, diciamo che la frequenza più bassa è una frequenza che ti calma, che ti rilassa, mentre questo è più squillante, quindi ti porta a

0: ok, ti tira su.
1: Che bello. Allora, mi presenti le campane tibetane, sì. Che poi, perché non è solo suono, vedrete che Giampaolo queste campane le metterà sopra un ragazzo che intanto possiamo già far entrare in scena. Ciao, ti chiami?
2: Andrea.
1: Andrea fa un po' da cavia, diciamo così, per questa pratica. Allora, intanto le campane tibetane sono di diverse misure, vedo così ad occhio, e adesso Giampaolo mi racconta anche un po' di che materiale sono fatte, qual è la loro logica.
0: Allora, le campane tibetane sono fatte di 7 metalli o leghe, e poi chiaramente non tutte hanno i 7 metalli, però diciamo che vogliamo pensare che sia così. Sono queste qua in particolare, sono tutte fatte a mano, arrivano dall'India, uh-huh. Principalmente ci sono un sacco di produttori in India, però ci sono anche campane particolari, un po' più antiche. Questa qua è una campana particolare, antica.
1: E a seconda della dimensione cambia il suono o dello strumento con quella suona?
0: Dell'altezza e dello spessore cambia la frequenza. Io per comodità ce l'ho scritta dentro.
1: Okay,
0: tutte le frequenze.
1: Ah, le frequenze proprio.
0: Sì.
1: E questi qua devono essere fatti così e cambia il suono a seconda di quello che usi?
0: Questi chiaramente in base a quello che usi cambia appunto leggermente, perché questo è già un po' più basso. Se uso questo, ma se uso questo non vado bene. Se no si usa suonarle in rotazione. Ci portano in onde alfa, che sono le onde della meditazione, sono le onde anche di quando si va a dormire prima di addormentarsi, e le stesse onde che produce il cervello appena prima di aprire gli occhi, quando iniziamo a ragionare su cosa dobbiamo fare nella giornata. Ecco, appena intuisci che non stai più sognando ma sei sveglio ma devi ancora metterti in moto, in quel momento lì il nostro cervello produce le onde alfa.
1: E chi lo dicono? Gli studiosi?
0: Certo, sì. Nelle onde alfa avviene la magia.
1: Cioè?
0: Sì, perché in quello stato di coscienza e di produzione di frequenza molto lenta, che sono delle onde lunghe, mentre quando siamo agitati nella giornata il nostro cervello produce delle onde molto più corte, quando siamo in quello stato lì arrivano le intuizioni profonde, arriva l'autorigenerazione del corpo, arrivano un sacco di cose interessanti che insomma dovremmo stare qua a parlare,
1: esatto,
0: per tanto però
1: tempo. Allora Andrea può pure, io direi, accomodarsi così entriamo nel vivo di questa. Quindi la pratica come si chiama, questa che fai tu?
0: Questi sono bagni armonici, bagni sonori individuali in questo caso.
1: Okay. Allora,
0: poi
1: vediamo,
0: si possono
1: come
0: fare anche collettivi, ma okay, in questo caso noi lavoriamo sulla persona.
1: Prego.
0: Ci vuole un minutino per sistemare le campane.
1: Ecco, tanto mi dici la logica con cui le sistemi.
0: Sì, io sistemo le campane piccole, hanno delle frequenze, hanno frequenze più alte e lavorano più sulla parte alta del corpo, quindi in particolar modo sulla testa, mentre le campane grosse lavorano più sulla parte bassa.
1: Ecco perché ne hai anche altre,
0: sì,
1: belle grosse.
0: Vanno sopra.
1: Ok.
0: Adesso io sistemo queste qua piccoline.
1: Le sistema appunto ai lati del corpo, appoggiate sul lettino. Vedete che sta sistemando Andrea nel modo corretto. Perfetto. Queste sono quelle più grosse,
0: queste
1: appunto.
0: Sono più grosse. Questa qua ha la frequenza più bassa, 77.
1: Quindi bisogna conoscere bene anche la musica, le frequenze per far questo, diciamo. Io ad esempio le frequenze non sapevo avessero appunto tutte queste numerazioni, queste
0: no,
1: sfaccettature.
0: Però ogni frequenza ha anche dei significati. Ad esempio il 528, che è questo qui, la frequenza, scusami, sì, questa qui si chiama Energy Bar e ha una frequenza di...

0: 528 Hz, altamente curativa. Con questo tipo qua di suono le cellule si autorigenerano.
1: Una disciplina molto curiosa.
0: Cioè, tutta roba chiaramente studiata e verificata.
1: Okay. Vediamo come vai avanti. Mi incuriosiscono tantissimo questi strumenti che non so
0: diapason.
1: Cosa. I diapason, ok.
0: E anche loro lavorano con le loro frequenze. Questo qua è un 32 Hz. Non so se si sente nel microfono, ma noi questo lo usiamo sul corpo, quindi se mi dai una mano capisci subito di cosa stiamo parlando. Senti la vibrazione.
1: Fa vibrare dentro probabilmente.
0: Sì, questa frequenza poi arriva, viene trasmessa lungo tutto il corpo.
1: Come vai avanti con Andrea?
0: Io con Andrea sono
1: a posto.
0: E posso iniziare la pratica.
1: Ok, prego. Allora, iniziamo un po' a vedere intanto, tra virgolette, un po' in silenzio. Questi cosa sono?
0: Questi sono cimbali. Anche questi qua sono a 528 Hz. Anche loro sentirete un suono molto acuto.
1: Ok.
0: Iniziamo.

0: cutanea. Quindi queste vibrazioni vanno in risonanza con i liquidi del corpo. Quindi significa che l'acqua dentro il nostro corpo inizia a friggere. Sembra strano, se vedete su YouTube ci sono vari video dove mettono l'acqua dentro la campana e girando la campana l'acqua inizia a friggere.
1: Che beneficio porta allora, poi al corpo?
0: Cosa succede nel corpo? Essendo che noi siamo fatti di acqua, in particolar modo l'acqua è presente nei mattoncini di cui siamo composti, quindi le cellule sono composte da microtubuli, che sono i mattoncini con cui sono composte le cellule, la membrana, il mitocondrio, tutti i vari organi della cellula, quindi poi tutto il resto del nostro corpo. Questi microtubuli, cioè i mattoncini, sono dei tubi vuoti pieni d'acqua. Questo è il segreto sul fatto che siamo fatti di acqua. Nel momento in cui l'acqua frigge, attraverso la frequenza delle campane, i microtubuli si riallineano e si rifrequenziano in maniera corretta. Anche perché noi siamo bombardati costantemente, a meno che non vivere
1: lì nel bosco.
0: E siamo bombardati da frequenze chiaramente disallineate, chiamiamole tossiche, costantemente. Anche soltanto i nostri pensieri producono frequenza.
1: Quindi farla friggere l'acqua?
0: Far friggere l'acqua significa riallineare e riportare in maniera bilanciata tutti i microtubuli del corpo.
1: Ok. Vai ancora un po' avanti, così sentiamo ancora un po' i suoni e fra poco chiudiamo. Ecco, notate che a qualche suono di Giampaolo corrisponde anche l'attività di, non ricordo il nome, di Arianna, che qua dalle campane, da questi qua, insomma, produce degli altri suoni. Bene, direi che il nostro tempo è terminato, ma è stato veramente molto molto curioso, Giampaolo, perché non avevo mai visto nulla di simile. Grazie anche ad Arianna e grazie a Marco Sabini, insomma, che ci ha raccontato questa realtà. E il nostro viaggio in presa diretta comunque continua.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
2: alle 21.
0: Cosa succede in città?

0: impresa diretta, l'esplosione del barocco all'interno dell'oratorio della chiesa di San Giovanni Battista, che vediamo alle nostre spalle con Marco Sabini, storico del territorio. Intanto, quando nasce?
1: Nasce la chiesa nel XVI secolo e attualmente è la chiesa parrocchiale principale, mentre in antichità, attorno all'XI secolo, risale la chiesa del Borgo Rotondo, della quale si hanno soltanto delle tracce e si ipotizza dove possa essersi trovata.
0: Ecco, infatti non c'è traccia oggi, non si può immaginare dove fosse nella piazzetta rotonda.
1: In realtà ci sono degli storici locali che avvalorano due teorie, e sono due teorie abbastanza significative. E il Cesena racconta che all'interno della chiesa del Borgo Rotondo venne esposto il corpo di Sforza Maria, che era il fratello di Lodovico il Moro, che morì a Varese Ligure in circostanze sospette.
0: Tipo? Ucciso?
1: Si suppone un avvelenamento oppure pinguetudine, quindi problemi di salute, ma consideriamo che era molto giovane, una quarantina d'anni, e si stava apprestando con il fratello e una guarnigione a raggiungere il Ducato di Milano per impossessarsi del Ducato.
0: Che mistero! Intanto andiamo a scoprire appunto le bellezze dell'oratorio. Ed eccoci all'interno dell'oratorio dei Santi Antonio e Rocco di Varese Ligure. È proprio vero che Marco Sabini me l'aveva promesso come qualcosa di, insomma, emozionante, ed è vero, perché le immagini di Guido Scaglia raccontano l'impressione, il aprire la bocca stupiti di fronte a questo tripudio del barocco. Intanto presento Raffaele Figone, che è vicepriore di questo oratorio. Raffaele, da dove parte questa visita guidata nel barocco?
2: Io partirei naturalmente dall'altar maggiore, che, come lo si vede, è particolare in alcuni segni. Prima di tutto i putti che alzano un velo con il drappeggio azzurro, sì. E al centro, invece di avere uno stemma ecclesiastico, abbiamo la croce di Genova.
0: Come mai?
2: Questo perché è stato un escamotage politico da parte della confraternita per farsi riconoscere dalla Serenissima. Tanto è vero che
0: siamo in che epoca intanto qua?
2: Come costruzione,
0: come realizzazione delle bellezze che vediamo.
2: Allora, la chiesa attuale è datata inizi 600. Quindi prima, perché la confraternita si ha sentore che esistesse già del 1200.
0: Accidenti.
2: E però non operava in questa chiesa, ma era una cappella più piccola, che più o meno dovrebbe corrispondere a quello che adesso è l'altar maggiore. Sulla parte sinistra del cornicione infatti sono stati trovati dei resti di quella, e hanno valutato minimo del 1400 quelli che erano le rimanenze degli affreschi.
0: Accidenti, che salto all'indietro. Proseguiamo la visita guidata.
2: Al di là della particolarità appunto di quello che è tutto l'altar maggiore, abbiamo tutto quello che sono i quadri che vedete, che contornano tutti i muri.
0: Sono tanti.
2: Sì.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 direi.
2: 16.

0: sono 16 in totale. E hanno una particolarità. L'unico che non è originario dell'oratorio è l'ultima cena, che è sulla porta d'ingresso. E tutti questi quadri sono stati trafugati dalle milizie napoleoniche e sono rientrate a Varese per interessamento sia dei confratelli, ma in particolare del Magella. Magella, che noi chiamiamo viceré di Napoli, perché col Murat era stato insignito di quello. E quando col Regno delle Due Sicilie era stato mandato in esilio, era venuto a Varese, e siccome le famiglie nobili non lo volevano riconoscere per l'attaccamento a Bonaparte, era stato ospitato dalla confraternita. In segno di riconoscimento dell'ospitalità ottenuta, il Magella aveva donato alla confraternita le due cappe magne che aveva, dalle quali sono stati ricavati i tabarri processionali, belli, quelli che noi chiamiamo cappini.
1: Cappini.
0: Ecco. Infatti si vede che non sono segni, diciamo, religiosi, ma sono segni tutti di militari più che altro, perché questo tipo di decorazioni sono sul militare. Quello che le dicevo prima dei due libri, cosa vede? Ecco, questi sono i due libri più vecchi che ci sono, arrivati, però sono del 1636 in poi, e parlano appunto di un verbale consegnato alla Serenissima, e dice in un punto, dice nel miglior modo, redatto dai vecchi libri nel miglior modo possibile. Naturalmente anche ora, se uno va a consultare questi libri, non sono di facile lettura.
1: Immagino.
0: Sono tutti scritti a mano, però ecco. E noi questo è... ci sono appunto delle lettere, e anche la prima pagina, se uno volesse leggerla, che dice che appunto è stato riconosciuto dalla Serenissima, a cui la confraternita è soggetta, ed è una delle prime confraternita che è stata riconosciuta, perché avevano destituito tutte le casacce delle cose, ed è una delle prime, ed è questo il significato dello stemma.
1: Dello stemma.
0: Perché al contrario vede che ci sono, certo, c'è il passaggio dei due cose.
1: Dei due. Affreschi. Alziamo gli occhi verso...
0: Gli affreschi sono, i tre affreschi sono del Galeotti.
1: Allora andiamo a vederli, ecco il senso giusto, sì, per questi più o meno.
0: Allora, abbiamo Sant'Antonio, San Rocco il primo.
1: Quello laggiù, il più lontano da noi.
0: La lavanda dei piedi centrale.
1: Sì.
0: E Sant'Antonio come...
1: Sant'Antonio, e anche questi quindi sono del...
0: 600, sempre.
1: Del 1600.
0: Sì. E... c'è una particolarità, non so se riesce a vederlo con la telecamera, però se lei fa parte vicino alla lanterna, al lume che c'è, ci sono tre fori. Sono i fori dei dardi delle milizie napoleoniche, che controllavano se erano tele, li avrebbero asportati. Oh. Visto che si sono resi conto che erano affreschi, sono rimasti dove erano.
1: Quindi hanno sparato, i buchi che vediamo sono...
0: sono i segni dei dardi delle milizie per verificare se fossero tele oppure...
1: Molto, molto curioso. Chiudiamo con i Cristi, che sono bellissimi.
0: I Cristi, questo è... anche lui del 600, l'immagine del Maragliano, l'argento della croce è un torretta e è stato ampliato come fioritura, e questo in epoca moderna però, mentre invece ancora tutta sia la fasciatura in argento, che cosa, quella è ancora del 600.
1: Bello, e anche gli altri comunque
0: gli
1: sono
0: altri
1: più
0: sì,
1: recenti,
0: la
1: però
0: la particolarità del quello che noi definiamo Cristo piccolo rispetto a quello grande, sì, in argento, ha i canti con la doppia copertura di intarsio.
1: I canti sono?
0: Sono le tre estremità della croce.
1: Bello, molto bello.

0: L'ha dimenticato qualcosa, Raffaele, Marco?
1: No, volevo soltanto aggiungere che lo scopo con il quale viene fondata la confraternita di Sant'Antonio e Rocco nei primi del Seicento è quello di mutua assistenza, quindi di ricovero, ospitalità dei pellegrini, tanti in transito in questa valle di confine, e anche assistenza ai malati e bisognosi. Erano dotati addirittura di due ospitali, tra i quali quello in prossimo alla costa di Cento Croci, che si chiamava di San Damiano, mi sembra.
0: Bene, grazie a tutti per questo viaggio, grazie a Guido Scaglia per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Dalla situazione dell'ex Ilva con 1000 lavoratori che aspettano di conoscere il proprio futuro alle criticità che vivono e devono affrontare i dipendenti di AMT, ma sono tante le vertenze sul lavoro aperte in Liguria. Dalla situazione di crisi complessa del Savonese, le questioni legate al commercio che coinvolge tutto il territorio, passando per l'autotrasporto, con soprattutto l'Imperiese a pagare dazio, e poi i dubbi e i tagli subiti da chi lavora nella ricerca, nelle università e negli istituti, come quello di tecnologia di Genova. Secondo i dati Istat elaborati dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro in Liguria ci sono 651.000 occupati, con un tasso di occupazione al 68,8%, sopra la media nazionale. Numeri positivi, ma tra le priorità c'è quella della sicurezza sui luoghi di lavoro, come sottolinea il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che spiega che su questo punto non si può arretrare. La sicurezza sul lavoro non è un tema tra gli altri, è una priorità assoluta. Servono investimenti, controlli rigorosi e una cultura diffusa della prevenzione, spiega Bucci. E poi la questione degli stipendi, che non reggono il caro vita e l'aumento dei costi legati anche alle tensioni internazionali. C'è un nuovo tipo di povertà, spiega la sindaca di Genova Silvia Salis, quello delle persone che lavorano ma non riescono a fare la spesa, pagare l'affitto, comprarsi una casa. Questo tema deve essere al centro dell'agenda di ogni governo e di ogni amministrazione. Il segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestripieri, rimarca un altro problema: la fuga dei giovani. In un anno sono andati via 2.100 under 39. Servono salari più alti, sicurezza, formazione, politiche abitative, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e agli utili aziendali e nuovi investimenti, spiega Maestripieri. Per le vie di Genova il tradizionale corteo del 1° maggio. In piazza, come accade ogni anno, lavoratori delle principali realtà industriali e portuali della città, cittadini italiani e stranieri, uniti per la richiesta di migliori condizioni di lavoro e un messaggio internazionale per dire no a tutte le guerre.
1: Michela, ti ritrovi dopo 26 anni di lavoro, sempre e continuo, a festeggiare, a celebrare la festa del lavoro senza più quell'occupazione che era la tua certezza per la tua famiglia. Tu sei separata, hai due figli già grandicelli ed è un vero trauma.
2: Assolutamente sì, anche perché è avvenuto in un modo che trovo assurdo, nel senso, licenziata per aver scioperato, proprio per ottenere dei diritti che sono sacrosanti, e ritrovarsi senza lavoro dopo così tanti anni è pesante, soprattutto quando tu hai la responsabilità di una famiglia, di una casa, e sai che non sai se l'indomani potrai

0: potrai far fronte alle spese anche quelle più basilari, quindi
1: Prime
0: sì.
1: rinunce, immagino, anche cosa hai dovuto rinunciare già?
0: Beh, sicuramente tutto quello che poteva essere superfluo, però a volte si deve rinunciare anche a magari, che so, delle cose che potrebbero servire, perché io ho due ragazzi, insomma, un adolescente, l'altro che è in cerca di lavoro, però hanno delle necessità e su quelle si è dovuto fare dei tagli. Cioè,
1: Ti fa
0: sì.
1: paura il futuro?
0: Assolutamente sì, perché io sono sempre stata abituata a lavorare. Io da quando ho iniziato a lavorare praticamente non ho mai smesso, ho lavorato sempre nello stesso posto, a parte un anno in un altro posto di lavoro, però sempre con la stessa mansione, e ritrovarmi alla mia età senza un'occupazione è pesante. Io ne vengo dai tempi in cui il lavoro si cercava sul giornale, e ora anche le metodiche di ricerca di lavoro sono completamente cambiate, per cui ti ritrovi spiazzato, ecco, spiazzato veramente.
2: Sono 26 maestri nuovi del lavoro che sono l'eccellenza della Liguria per quest'anno 2026, rigidamente selezionati dal Ministero del Lavoro, da due commissioni, una locale e una nazionale, che hanno portato ad esprimere questi 26 nomi che questa mattina vengono premiati nel giorno più importante del lavoro.
3: È una grande emozione, una grande soddisfazione personale. E niente, io faccio parte della MIRA, che è un'associazione dei metro d'hotel, ristoranti, per cui operiamo nel settore del ricevimento, ristorazione, e quindi cerchiamo di portare la nostra esperienza, soprattutto ai giovani, di trasmettere loro l'amore per questo lavoro.
4: È una grande emozione. Anche inaspettata, ma sono molto felice di essere qui. Credo che poi in aziende grandi come tecnologiche, come quella in cui lavoro, è un aspetto fondamentale, certamente, però è anche stimolante. Dobbiamo per forza guardare al futuro con ottimismo, non possiamo fare altrimenti.
5: Mi chiamo Stefano Bianchi, vengo dalla Spezia e sono stato premiato quest'anno con la beneficenza di maestro del lavoro. La mia azienda è FiberCop e si occupa del settore delle telecomunicazioni. Direi un settore strategico per il paese, per la nostra, insomma, sviluppo sia per la parte produttiva, quindi le telecomunicazioni sono un asset strategico da sempre e FiberCop si sta proponendo per mettere a terra tutte quelle che sono le esigenze per il paese.
6: Diciamo che possiamo dire che è come se fosse una laurea, quindi una laurea alla carriera, quindi molto molto emozionante, è stato veramente bello.
7: Qual è la maggiore sfida da portare avanti nel vostro settore?
6: Beh, continuare e lasciare sempre una piccola impronta in tutto quello che fai.
8: La crisi politica del municipio centro-ovest di Genova esplode definitivamente e lo fa con un atto formale durissimo del Partito Democratico. Il coordinamento municipale ha annunciato la sospensione di tutte le attività istituzionali. Consiglieri e assessori PD non parteciperanno più a commissioni, consigli e giunte. Una decisione che certifica una frattura ormai insanabile non solo con il presidente del municipio Colnaghi, esponente del Movimento 5 Stelle, ma anche all'interno dello stesso partito. Nel documento approvato all'unanimità, il PD parte da un punto chiaro: la difesa di Music for Peace, definita una realtà unica e preziosa, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Da lì le accuse al presidente di municipio, pesanti e circostanziate, gestione personalistica ed autoreferenziale, atteggiamenti autoritari e soprattutto l'aver impedito ai consiglieri democratici di svolgere il proprio ruolo anche in violazione delle normative. Parole che descrivono una crisi non episodica ma strutturale, maturata nel tempo e culminata nel Consiglio del 29 aprile. Il passaggio più politico arriva quando il coordinamento parla apertamente di verifica di maggioranza e di scenari aperti. Tradotto, la tenuta dell'attuale governo municipale è ormai in discussione. Ma il documento non si limita allo scontro col Colnaghi. Nel mirino finisce infatti anche il segretario provinciale del PD, Francesco Tognoni, accusato di aver smentito se stesso e di essersi posto fuori dalla linea condivisa. Una presa di posizione che evidenzia una frattura interna profonda, difficile facilmente ricomponibile nel breve periodo, ma c'è anche un livello politico più ampio. Si tratta infatti di un segnale che inevitabilmente arriva fino a Palazzo Turco.

0: alla sindaca Silvia Salis, chiamata ora a gestire una crepa che, se non ricomposta rapidamente, rischia di allargarsi.
1: Il mercato italiano ne fa sempre un po' da padrona, molte destinazioni servono anche con questi ponti a prenotare, a consolidare, ecco, confermare le prenotazioni del mercato italiano sull'estate. Ovviamente vediamo un buon flusso di turisti anche stranieri, e quando parlo di stranieri parlo sempre del mercato tedesco, austriaco, svizzero. E ovviamente questo è anche un po' il lancio della stagione. Abbiamo visto un ritorno dato anche dall'inverno del mercato sportivo, quindi questo sicuramente ci fa ben sperare, e ci fa ben sperare anche in una situazione geopolitica che in questo momento qua ha visto un rallentamento sulle prenotazioni nel mercato ovviamente più extraeuropeo che in quello europeo, ma che vede al momento quasi come l'anno scorso il mercato interno è, ribadisco, europeo. Sul mercato extraeuropeo, come dicevo poco prima, vediamo un rallentamento, ci auspichiamo che, ecco, tutto questo possa chiudersi con la riapertura sia degli stretti sia della fine del conflitto.
2: Buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria batte 1-0 il Sud Tirol. La Marassi decide il gol di Abilgard al 31esimo del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione di Brunori, colpo di testa vincente. La Samp conquista la salvezza matematica in Serie B con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Una Samp che chiude di fatto una stagione ancora una volta segnata da tanti patemi, da tanti saliscendi, da tanti momenti di difficoltà, ma va dato assolutamente merito soprattutto alla gestione di Attilio Lombardo in panchina, che ha saputo trovare la strada giusta. Il terzo allenatore di questa stagione, piena ancora una volta di errori e di contraddizioni, ha trovato la strada giusta e ha portato a casa la salvezza, che rimane comunque, Lombardo stesso lo ha detto più volte in questi giorni, come l'obiettivo stagionale minimo di questa Samp. Gli stessi tifosi non possono certo festeggiare, il mondo Samp non può festeggiare per questo quarto anno di fila, che comunque la Samp giocherà ancora una volta in Serie B, però va anche detto che ancora una volta la stagione a un certo punto era davvero in una situazione di grandissima criticità. A fine partita l'ovazione in primis del pubblico blucerchiato per Attilio Lombardo, nel contesto di una giornata in cui c'è stato il ritorno a Marassi di Joseph Tay, l'investitore di Singapore, che oggi è il principale riferimento societario dopo le dimissioni di Manfredi, a cui sono arrivati anche dei messaggi forti da parte della gradinata sud, anche della nord, devo dire, il doppio messaggio, uno anche in inglese, è quello di per Tay o di cambiare gestione o nel caso di vendere, basta incompetenti, in riferimento soprattutto a due figure, quelle di Nathan Walker e di Jasper Fredberg, che sono state pienamente contestate dai tifosi blucerchiati. Quindi insomma la Samp, è vero, conquista la salvezza, però poi da oggi in avanti dovrà anche soprattutto interrogarsi sul suo futuro, e le domande, anzi le risposte, dovranno arrivare in primis da Joseph Tay, che per ora preferisce parlare con lettere, comunicati, insomma senza incontrare per ora quantomeno i cronisti. Samp che avrebbe anche la possibilità di playoff, ma stiamo parlando davvero di un calcolo matematico piuttosto complicato, però io credo che i blucerchiati hanno in questo momento il dovere quantomeno di andare a provare a vincere a Reggio Emilia venerdì prossimo, alla ultima giornata di campionato, per togliersi anche gli ultimissimi rimpianti. Ce ne sono molti davvero in questa stagione.
3: Non muore ancora la speranza al picco, anche se ora è ridotta veramente al lumicino. Il gol di Artistico, che in extremis salva lo Spezia, salva per modo di dire, perché la salvezza è rimandata, l'obiettivo salvezza è rimandato all'ultima giornata, quando lo Spezia giocherà in trasferta a Pescara, una trasferta sicuramente complicata, ma lo Spezia che dovrà guardare non solo al suo risultato ma anche al risultato che arriverà da Catanzaro, perché appunto dovrà tenere d'occhio il Bari, che sarà la diretta concorrente. Ci sono tre punti al momento tra Spezia e Bari, con il Bari che quindi avrà a disposizione due risultati su tre. Lo Spezia sarebbe, in caso di sconfitta del Bari e di vittoria appunto delle Aquile, avanti ai Galletti per una questione di differenza reti, dato che gli scontri diretti sono al momento in completa parità. Per cui questa è la sentenza emessa oggi.

al picco con lo Spezia che fondamentalmente tiene acceso ancora un piccolo lumicino di speranza per arrivare quantomeno ai play-out, anche se come detto resta un'impresa quasi impossibile per una squadra che era retrocessa praticamente fino al minuto 89, prima, poco prima della zampata decisiva

0: appunto, vediamo ancora una volta Stroppa a festeggiare al picco dopo la finale playoff vinta lo scorso campionato proprio ai danni degli Aquilotti. Arriva oggi con questo pareggio il secondo festeggiamento consecutivo sull'impianto di Viale Fieschi, con i tifosi che si sono lasciati andare in festeggiamenti, appunto coinvolgendo il gruppo squadra proprio di fianco al settore ospiti. Questo è tutto dal picco con lo Spezia, che come detto tiene ancora acceso un piccolissimo lumicino per arrivare ai playout e per provare a sventare una salvezza. Come detto, però, sembra un'impresa quasi impossibile.
1: Si complica la strada verso la salvezza per l'Entella, che perde a Bari 2-0 lo scontro salvezza nel primo tempo. Un Bari confusionario e fischiato dal proprio pubblico, con l'Entella che va vicino al gol per due volte, prima Benedetti e poi Cuppone. Nel finale del primo tempo la beffa, con i pugliesi in vantaggio grazie a Moncini, abile in aria a stoppare e girarsi verso la porta con un colpo beffardo che non lascia scampo del frate. Nel secondo tempo l'Entella entra a caparbio, con il Bari che resta in 10 per l'espulsione in avvio di Verret per fallo di reazione. I chiavaresi prendono in mano il pallino del gioco, ma portano avanti una manovra lenta e senza spunti. Marconi spreca la palla dell'1-1. A metà ripresa viene ristabilita la parità numerica con gli assalti finali della squadra di Chiappella, che non creano pericoli. All'ultimo secondo l'ex Spezia maggiore sigla il 2-0 per il Bari, e così si deciderà tutto tra una settimana, con l'Entella che ospita a Chiavari la Carrarese. Oggi però per i biancocelesti ci sarebbero i play-out proprio contro il Bari.
2: Buonasera, il Genoa si affaccia a questo 35esimo turno di Serie A con in tasca ben 3 match point salvezza. Il primo stasera per l'anticipo tra Pisa e Lecce in caso di sconfitta dei pugliesi alla Cetilar Arena. Il Grifone sarà già salvo, altrimenti servirà una vittoria domani a Bergamo. Oppure, terza possibilità, lunedì nel posticipo dello Stadio Zini. Basterà che la Cremonese non superi la Lazio. Tutti i dettagli sulle varie possibilità in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Dopo la rifinitura a Pegli, la squadra ha preso la strada in direzione Bergamo, indisponibile il solo Baldanzi. Per il resto, in ogni ruolo ci sarà ampia scelta per De Rossi, considerati anche i recuperi last minute di Norton Caffi ed Eco. Cuban. Difesa a 3 o a 4, ci chiediamo. De Rossi riflette. Saranno 1300 i tifosi rossoblù al seguito della squadra. Il settore ospiti è esaurito da giorni.
3: Il campionato è andato, abbiamo avuto sali scendi. Secondo me ci sono. In un campionato succedono cose strane. Se tu mi dici, mi hanno fatto la domanda, che quando ho capito che avevo vinto il campionato, non l'ho mai capito, ma ho avuto un lampo quando mi sono reso conto, secondo me, che Ligone era convinto di vincere, perché c'è stato un momento, secondo me, che Ligone era convinto,
4: quando ti è passato davanti?
3: Era convinto di vincere. E ti dico di più, se vedi gli articoli dei giornali, sì, su Ligona, vado, era un pezzo di cosa buttato lì nel mezzo, perché se facevo un quarto d'ora che giocavo male, dicevano i giocatori sono stanchi. I giocatori, invece lì era se, ma giustamente, cioè, poi certo. Di Genova ci mancherebbe altro. Però ho detto, guarda, se è così, e infatti poi si è... Io ho una squadra che ho dei giocatori seri, ma secondo me, cadiamo anche sulle squadre di Serie A, se la società è sana, diventa tutto sano poi. Se nella società ci sono delle contraddizioni, e i giocatori e gli altri cercano sempre delle contraddizioni. Io ho sempre, come fanno tanti, tutti, no? Hanno il loro stipendio, hanno la loro cosa, domandano qualcosa, ce l'hanno, no? Però non si sgarra.
5: Giusto.
3: Io mi rendo conto, per me uno può essere scarso ma deve correre, se non corre c'è qualcosa che non va. Io quest'anno non posso dire di aver dovuto riprendere un giocatore.
6: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto all'insegna del bel tempo, Liguria per la giornata di sabato,

Con venti a tratti moderati e mare calmo, poco mosso. Diamo subito uno sguardo all'Imperiese, ci attende una giornata di sabato con sole protagonista, clima piacevole, con massime tra i 19 e i 22 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime qui tra i 20 e i 23 gradi. Su Genova e dintorni non mancheranno ampie schiarite, con cieli sereni o poco velati, temperature massime non superiori ai 20 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime tra i 18 e i 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole sarà il protagonista, con temperature massime tra i 20 e i 22 gradi. Ci attende una giornata di domenica più nuvolosa in Liguria, ma senza fenomeni associati e per il passaggio di infiltrazioni umide. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebimeteo.

0: Vuoi una casa più luminosa? Con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte ti fa bella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al Futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi tre decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in un'ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di quattro mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i due protagonisti principali, anche lo scenario.

sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono due cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo alla delusione della mezz'età. Il limite è che ci sono troppi personaggi, troppe trame, troppi elementi che ci vengono mostrati e poi abbandonati quasi subito, lasciandoci la sensazione di un enorme potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle proprie pretese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, un trigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
1: Andiamo a Laigueglia, che è la casa
0: dello zio di Ariela.
1: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che

0: Il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Bah,
0: quanto questo, potrebbe, usiamo il condizionale.
1: Teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale.
0: Cioè, nel campo farmaceutico. Poi
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Sì. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squallidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Good girl.
1: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così definirlo semplicemente...
2: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
3: Tutti venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
2: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
3: Conduce Giorgia Fabiocchi.
2: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
3: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
2: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
3: Proprio io.
2: Tutti venerdì.
3: Alle 21.
2: Cosa succede in città?

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, un trigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo alla Iguelia.
1: Andiamo alla Iguelia, che è la casa
0: dello zio di Ariela.
1: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo,
0: no.
1: E si vanno, prego.
0: Però

0: Dobbiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, e c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere? Potrebbe, usiamo il condizionale?
1: Teoricamente potrebbe. Lo spionaggio industriale.
0: Cioè, nel campo farmaceutico. Poi
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: è giallo.
1: Giallo in realtà è più noir, perché non è proprio non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella.
0: È molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo...
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici. Ecco,
0: certo.
1: Insomma, per...
0: Cosa mi puoi dire? Che allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera. A Goro, nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato proprio. E benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit... l'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente,
0: certo,
1: perché è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
0: È quindi
1: nera.
0: Un nuovo investigatore.
1: Sì, è un,
0: serie.
1: Esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
0: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche
1: no,
0: perché c'è qualcuno che,
1: esatto,
0: che incalza.
1: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma, un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
0: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
1: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
0: Come la descrivi Crocefieschi?
1: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
0: Però quello che di vero che ti è rimasto,
1: questo paese bellissimo, dove è stato più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente...
0: Cambiano completamente.
1: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo...
0: Che si presta molto.
1: Si prestava molto, allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
0: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Vai.

0: quando, tanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca.
1: Realmente
0: fatto
1: accaduto, sì, sì, sì.
0: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
1: Allora,
0: di
1: io
0: giorno,
1: ho
0: di
1: la
0: notte,
1: fortuna di scrivere per lavoro, nel
0: certo.
1: senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro e scrivo... pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
0: Questo è importante, tu parti.
1: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
0: L'assassino si
1: esatto.
0: ce l'ha in testa.
1: Esatto,
0: non
1: l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
0: giusto.
1: I nomi per me sono importantissimi, non so se
0: e
1: anche per te.
0: Assolutamente.
1: Senza nomi non scrivo.
0: No, guai, i nomi sono straordinari.
1: Esatto.
0: Io mi diverto molto sui nomi.
1: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono... E vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
0: Ma poi magari lo cambi.
1: Sì, mille volte.
0: Lo modifichi lievemente.
1: Però lo devo avere nella testa almeno.
0: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte. I segreti della nebbia è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
1: grazie,
0: a tutti. Grazie.
1: Aspetto, ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria.

0: ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava.

0: nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo, oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa. Perché Racconti di sola andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
1: Allora, Racconti di sola, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere solo andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di sola andata. E poi mi sono accorta che un libro di Henri De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti e quindi poi è nato Racconti di sola andata.
0: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo, oppure delle persone molto normali, apparentemente.
1: Sì, allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutta un'introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
0: è al centro,
1: ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. Certo. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
0: di fantasia,
1: però dove comunque questo aspetto della genovità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto malinconico.
0: Allora, se io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che l'hai accolto, quale?
1: In uno specifico o in generale?
0: No, scelga lei.
1: Sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione, di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere. Quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche... Vabbè, ora poi...
0: Dica qualcosa, si può dire.
1: Sì, qualcosa si può dire, dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono
0: dalle
1: una pasta, dalle Giuseppine.
0: Le mitiche suore Giuseppine, salita San Rocchino.
1: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo, dell'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso. E poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità, che in fondo è nel nostro DNA, anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della
0: parsimonia.
1: Esattamente, quindi
0: più di così.
1: L'aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero di Stagliera.
0: C'è anche il Ponte Morandi.
1: Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po' dal...

0: Me lo dici in 30 secondi.
1: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. E questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche modo. Ecco.
0: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: Parliamo di Genova, parliamo di luoghi genovesi. Lo facciamo con un libro molto curioso, con una lettura facile, divertente. Si tratta di Racconti di sola andata. Anna Parodi è l'autrice. E perché ho detto questo? Perché sono dei racconti brevi che in certi casi definirei addirittura delle fotografie di luoghi e personaggi legati a quel luogo, oppure che in quel luogo hanno fatto qualche cosa. Perché Racconti di sola andata e quelli del ritorno dove li abbiamo persi?
1: Allora, Racconti di sola, il titolo, che secondo me è anche un bel titolo, abbastanza riuscito, suscita sempre un po' di interesse, doveva essere sola andata, perché comunque tratto di storie vissute, la vita comunque è un viaggio di sola andata. E poi mi sono accorta che un libro di Harry De Luca aveva lo stesso titolo, anche se ovviamente non faceva nessuna, però è stato necessario cambiarlo. Racconti dà anche l'idea di quello che poi in effetti è il contenuto, perché si tratta di una raccolta di racconti e quindi poi è nato Racconti di sola andata.
0: Sono dei racconti che coinvolgono logicamente il luogo oppure delle persone molto normali, apparentemente.
1: Sì, allora, quando ho fatto la presentazione del libro, la prima presentazione a Palazzo Ducale a ottobre 2024, avevo fatto tutta un'introduzione su Genova, perché poi di fatto Genova
0: è al centro,
1: ma poi mi è stato segnalato da una persona che ha partecipato e mi ha detto: sì, certamente tu parli di Genova traspare in tanti momenti, fa comunque sempre lo sfondo dei miei racconti, però traspare molto la genovesità. Certo. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché in fondo questi racconti parlano di tanti personaggi, molti sono reali, altri sono
0: di fantasia,
1: però dove comunque questo aspetto della genovità viene fuori sempre, che poi nella duplice valenza dell'aspetto, diciamo, ironico, ma anche dell'aspetto malinconico.
0: Allora, se io le chiedessi, mi dica qualche angolo, aspetto della genovesità, così, che lei ha colto, quale?
1: In uno specifico in generale?
0: No, scelga lei.
1: Sicuramente ce ne sono tanti che parlano anche di tradizione di vissuto, eccetera, che sono proprio legati all'ambiente e anche al nostro carattere. Quindi Pasteriso, ad esempio, perché c'è un aspetto che è anche...
0: dica qualcosa si può dire.
1: Sì, qualcosa si può dire, dove racconto dell'approccio, diciamo, di persone senza fissa dimora che vanno in una mensa nel centro di Genova e gli viene chiesto se vogliono
0: dalle
1: la pasta
0: Giuseppine.
1: Dalle Giuseppine,
0: mitiche suore Giuseppine. Salita San Rocchino.
1: Esatto, e viene chiesto, mi aveva molto colpito un giorno che passeggiando avevo assistito alla consegna all'esterno, diciamo, dell'istituto, e chiedevano a tutti pasta e riso, e poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità, che in fondo è nel nostro DNA, anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della parsimonia. Esattamente, quindi
0: più di così.
1: L'aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero di Staglieno.
0: C'è anche il ponte.

0: Morandi.
1: C'è anche il Ponte Morandi. Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po', sì, dal
0: Me lo dice in 30 secondi?
1: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. Questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita, che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche certo. modo. Ecco.
0: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni soddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore, deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione, è solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli orrori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate affiliazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paiva fu assassinato durante l'interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse

0: fosse mai stato fatto prigioniero. Salesh incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai 5 figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata, e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali, e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito, ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi i primi piani perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va l'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Se c'è un limite in questa storia di forza e resilienza, sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità, che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio, quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salesh ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
1: Non sorridete.
2: Perché no?
1: L'ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
2: Ci vuole tristi.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella.
0: È molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo...
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici. Ecco,
0: certo.
1: Insomma,
0: cosa mi puoi dire? Che allora diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera. A Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato e benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit. L'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine inventata totalmente, ovviamente,
0: certo,
1: perché è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
0: Che è quindi
1: nera.
0: Un nuovo investigatore.
1: Sì, è un
0: serie.
1: Esatto. Arriva lì e aiutato poi da

0: dal capitano della stazione Carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del mare di qualcosa.
1: Che appunto non sarà un viaggio tranquillo, anche no. Perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso

0: la critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che è di vero, che ti è rimasto,
0: Questo paese bellissimo, con due estati più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente...
1: Cambiano completamente.
0: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo...
1: Si presta molto.
0: Si prestava molto, allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
1: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca.
0: Realmente accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora, io ho la fortuna di scrivere per lavoro, nel senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
1: Ma questo è importante, tu parti.
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
1: giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Ma poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte.
1: Lo modifichi lievemente.
0: Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
0: grazie,
1: a tutti, grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano

0: coperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
1: Andiamo a Laigueglia, che è la casa
0: dello zio di Ariela.
1: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo,
0: no.
1: E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi,
0: certo.
1: E c'è un

0: un sabotatore.
1: Tante dalla realtà una storia del genere.
0: Bah,
1: quanto questo, potrebbe, usiamo il condizionale.
0: Teoricamente potrebbe lo spionaggio industriale. Cioè,
1: nel campo farmaceutico. Poi
0: potrebbe essere. Sono ormai fanno delle cose serissime. Nei
1: possiamo stare tranquilli.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Sì. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché... è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Partiamo da Genova, poi andiamo alla Iguglia.
1: Andiamo alla Iguglia, che è la casa
0: dello zio di Ariela.
1: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo,
0: no.
1: E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi,
0: certo.
1: E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Teoricamente potrebbe. Lo spionaggio industriale.
0: Cioè, nel campo farmaceutico.
1: Potrebbe esserci, ma normalmente fanno delle cose serissime nei campi.
0: Possiamo stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie, dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: l'istituto e chiedevano a tutti pasta e riso. E poi anche un aspetto legato poi anche alla generosità, che in fondo è nel nostro DNA, sì, anche se paradossalmente sembra in contrasto con quella che è invece l'aspetto della parsimonia. Esattamente, quindi sicuramente è un aspetto. Poi anche altri ambientati, ad esempio la Madonna della Guardia, il cimitero di Stagliena.
1: C'è anche il Ponte Morandi.
0: C'è anche il Ponte Morandi. Forse rispetto agli altri è un racconto che si discosta un po' dal
1: Me lo dici in 30 secondi?
0: Ma allora, quello in 30 secondi magari è dura, però sicuramente ha colpito quell'episodio tutti i genovesi, è stata una ferita che è ancora aperta e credo che tutti potrebbero scrivere un racconto su quello che hanno provato oppure una rivisitazione di quel momento. E questo è stato un po' anche per me un modo di rendere omaggio alla città di Genova, alla città ferita, che comunque mi sta molto a cuore. E l'ho voluto fare con un'immagine legata ai cuori che vanno in frantumi in qualche modo. Ecco.
1: Allora, Anna Parodi, racconti di sola andata, leggeteli, riflettete, andate magari anche a trovare questi luoghi se non li conoscete bene. Buona lettura a tutti.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
1: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
1: Tutti i venerdì
2: alle 21.
1: Cosa succede in città?

0: E finalmente parliamo di giallo, noir, io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo...
1: giallo in realtà è più noir, perché non è proprio... non è proprio...
0: È un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice, per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella.
0: È molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo...
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici. Ecco,
0: certo.
1: Insomma, per...
0: Cosa mi puoi dire? Che allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora, parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera, a Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato e benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit... l'ho spostato nelle mie terre, qui.

0: quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, certo. A Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente, certo, perché è un cold case, quello vero.
1: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
0: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
1: È quindi
0: nera.
1: Un nuovo investigatore.
0: Sì, è un giornalista. Esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
1: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche no, perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che di vero che ti è rimasto,
0: questo paese bellissimo, dove è stato più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente...
1: Cambiano completamente.
0: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo...
1: Si presta molto.
0: Si prestava molto, allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
1: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuta da un fatto di cronaca.
0: Realmente accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora,
1: di
0: io
1: giorno,
0: ho
1: di notte,
0: la fortuna di scrivere per lavoro, nel senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro, e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni, vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa...
1: Ma questo è importante, tu parti...
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ha in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede... E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
1: giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono... E vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Ma poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte.
1: Lo modifichi lievemente.
0: Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
0: grazie,
1: a tutti, grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao, ciao.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo.

0: Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione Fatale o Sesso, Bugie e Videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrare

0: farci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con

0: Buonasera, ben ritrovati. Cosa succede in città questa sera? Il nostro focus sul lavoro nel settore del turismo, turismo che traina la Liguria, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato proprio anche nelle scorse puntate. Cosa succede in città? Va molto bene, però c'è da capire come va invece l'indotto del mondo del lavoro nel settore turistico che è trainante in Liguria. Siamo maglia nera, però partiamo dalle cose negative. Siamo maglia nera per il reddito annuo sotto di circa 2.000 euro rispetto a quello nazionale, non supera neanche i 12.000 euro annui, e questo per capire. Poi però ci sono numeri importanti, cresce anche la domanda in Liguria, cresce la specializzazione delle professioni nel turismo, si lavora molto su questo, però forse qualcosa in più va fatto a livello nazionale, va fatto sicuramente anche in Liguria. Allora, questa sera ne parliamo come sempre con Matteo Cantire.
1: Ciao Giorgia, buonasera a tutti.
0: Buonasera Maurizio Fiore, segretario Filmcamps CGL Genova, grazie per essere con noi. Buonasera Carlo Tix, che buonasera. È presidente dell'Associazione Albergatori di Genova, titolare di hotel. E buonasera ad Andrea Piombo, responsabile dell'agenzia di viaggi AZ Viaggi. Allora, noi partiamo sempre con la copertina. Direi, Matteo, però prima di andare a sentire la copertina di Aurora Bottino, che ci fotografa qual è la situazione. Gioie e dolori, l'abbiamo definita così questa puntata, come siamo messi?
1: Guarda, io mi occupo moltissimo di portualità, di economia pesante, no, rispetto al turismo, e sono d'accordo con quelli che dicono che l'Italia è un paese manifatturiero, che non deve perdere la sua forza nella manifattura, che bisogna lavorare moltissimo sull'acciaio, non bisogna perdere filiere, verissimo. Però è anche vero che ci sono alcune zone d'Italia che devono guardare al turismo come la loro vocazione. Era oggettivamente inconcepibile, questo lo dico con buona pace, insomma, di tutta l'industria pesante della nostra regione, inconcepibile che in Liguria si concentrassero tantissime industrie pesanti, a Genova, città stretta, piccola rispetto agli abitanti che ha. Invece la nostra costa deve essere valorizzata al massimo sul piano turistico, però per farlo ci vuole un sistema generale che sappia lavorare a 360 gradi, che sappia formare i giovani, che sappia pagarli correttamente, che sappia assistere le aziende che lavorano e non farle chiudere, che sappia destagionalizzare, perché altrimenti sei sempre pieno tre mesi e poi sei chiuso tutto il resto dell'anno e non riesci magari a gestire l'azienda. Questi sono

0: i temi che spero affronteremo stasera?
1: Sono temi interessanti, quello del reddito, Matteo, è un tema che a me ha colpito anche quando poi studiamo un po' i numeri, oggi devo dire che è basso rispetto a quello a cui si dovrebbe aspirare, perché se vogliamo trainare il turismo dobbiamo però anche ripagare in modo consono economicamente.
0: Credo che sia basso, poi ve lo diranno forse meglio loro che se ne intendono di più di me. Io penso che una delle motivazioni sia che veramente noi lavoriamo stagionalmente, mentre le città con il turismo congressuale o le città d'arte lavorano 12 mesi all'anno e quindi il lavoratore mediamente guadagna 12-13 mensilità, i nostri guadagnano invece 3-4-5 mensilità, poi vanno a fare altri lavori o niente, non so, cioè dipende da che età hanno, da cosa fanno, se sono studenti, se sono lavoratori più strutturati e più maturi. Credo che sia questa la ragione. Siamo una regione che parla moltissimo di destagionalizzazione, che parla di outdoor, no, quando parliamo dell'entroterra eccetera, però secondo me nella realtà un sacco di strutture ricettive sono chiuse durante l'inverno e quindi non erogano stipendi.
1: E allora andiamo a sentire la copertina di Aurora Bottino, poi partiamo con la discussione in studio.
2: Si può ancora definire semplicemente una stagione difficile? Straordinari obbligati, affitti insostenibili, contratti irregolari e vite private azzerate. Sindacati, scuole e associazioni di categoria lanciano l'allarme. Se non si interviene adesso, il settore rischia di crollare su se stesso. D'altra parte, gli imprenditori del settore lamentano fortemente la carenza di giovani, attribuendola a una mancanza di voglia e un rifiuto delle condizioni tradizionali di lavoro come orari lunghi e bassa remunerazione. Una situazione che è precipitata dopo il Covid, quando la crepa che si era creata piano piano a partire dal 2010 è diventata una vera e propria voragine. Un problema in tutta Italia, certo, che non riguarda solo il mondo del turismo e dell'accoglienza, ma mentre il mercato del lavoro italiano, soprattutto in questo campo specifico, continua a migliorare sul piano numerico, i giovani sembrano tagliati fuori da questo saldo con un più davanti. Secondo l'Istat, infatti, nel 2025 l'aumento dell'occupazione ha riguardato soprattutto lavoratori con più di 35 anni, mentre gli under 35, specie nella fascia 25-34, non vede una crescita convincente. Intanto le imprese liguri si preparano all'estate, assumeranno 46.610 lavoratori da aprile a giugno 2026, 1.130 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, un nuovo massimo storico rispetto alle 46.350 entrate del 2024, il 78% però riguarderà contratti a termine. Sono questi i dati previsionali aggiornati dei fabbisogni occupazionali delle imprese emerse dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere. Cuochi, camerieri e altre professioni della ristorazione continuano a essere le professioni nettamente più richieste sia a Genova che in Liguria, con una richiesta di 1.610 posti solo dalle imprese genovesi e di 4.660 unità a livello regionale. Il problema però rimane: i salari italiani, soprattutto nel turismo, hanno perso potere d'acquisto e i contratti nazionali non sono più adeguati al costo della vita. La Liguria infatti è maglia nera per quanto riguarda le retribuzioni, sensibilmente inferiori alla media nazionale. La retribuzione annua per indipendente si attesta a 11.860 euro contro una media italiana di 13.369. La difficoltà delle imprese a trovare personale forse non dipende quindi solo dalla voglia di lavorare dei giovani, ma da un quadro economico che richiede una presa di coscienza collettiva.
1: Gioie e dolori, Tix, come sì. Cosa, qual è? Partiamo così da una primissima considerazione, poi abbiamo tempo per sviscerare tutti i temi. Chiaro è che la Liguria punta sul turismo, è attrazione turistica, diceva giustamente Matteo Cantile, però poi bisogna anche riuscire a essere all'altezza lavorativamente, lo siamo oppure no?
3: Ma io suppongo di sì, certamente il mondo sta cambiando, ragazzi. Matteo prima lo ha detto tra le parole, ma il mondo e anche il nostro mondo cambia. Parlavamo prima della stagionalità. Ragazzi, ormai una struttura deve allungare per forza la stagionalità, dunque non troverà mai gente disponibile a crescere con l'azienda sono finiti i tempi della pensione Marietta, parliamoci molto chiaro, perché siamo venuti tutti grandi in quella maniera lì, ma era un altro mondo. Adesso è un mondo dove l'alto spendente aumenta. Se guardate, certe categorie di hotellerie stanno finendo, Perché? Perché tutto il mondo...

0: Esattamente, perché il poco spendente diminuisce, diciamo. Perché il poco spendente diminuisce. Quello che una volta andava alla pensione Marietta non ci va più.
1: Perché sono nate altre categorie di altri modi certo. Di far turismo. C'è quello che va a dormire sugli alberi e ormai sta cambiando tutto. Certamente noi seguiamo attentamente tutto ciò che sono i nostri partner, cioè i lavoratori. È stato firmato un contratto, o sbaglio, Fiore? Un contratto che a scaglioni prevede degli adeguamenti importanti anche per noi, e sono convinto che da parte nostra ci vorrà magari anche lì una presa d'atto. Non è che le rivoluzioni le fai in un giorno, parliamoci molto chiaro. Però noi abbiamo capito che senza gente, la nostra, l'80% è accoglienza, si chiama accueil, e se la gente che è lì non è portata, non ha volontà di fare, il nostro mondo finisce. Certo. Perciò non siamo tanto stupidi da non capire che bisogna remunerare la gente, bisogna farla crescere con noi. Aprite una porta aperta. Certamente dateci il tempo, perché anche noi abbiamo bisogno di crescere. Non è così facile.
2: Fiore, rispetto a questo, è diciamo la voce di chi lavora nel mondo dell'hotellerie e nel mondo anche imprenditoriale, poi c'è la voce dei lavoratori, voi li rappresentate, cercate di difenderli per quanto certo. Immagino sia possibile, non è rose e fiori, immagino.
3: Al di là appunto delle considerazioni del filmato, che già ha tracciato una linea ben precisa, no, sul tema del turismo, noi come organizzazioni sindacali, insomma, da questo punto di vista stiamo da tempo chiedendo a tutte le associazioni da una parte, ma anche al governo stesso, che ci siano misure importanti per quanto riguarda il turismo. Un prodotto interno lordo veramente importante, un turismo di qualità, ma di qualità a 360 gradi. Lo dicevate prima, abbiamo forza lavoro, difficoltà di forza lavoro. La difficoltà sta in un'unica condizione. Purtroppo gli stipendi bassi sono legati anche al fatto che non si rinnovano con semplicità i contratti collettivi nazionali, e questo è uno dei primi problemi. C'è un dumping contrattuale, quindi da parte di imprenditori, diciamo, non propriamente in linea con quello che è lo strumento della contrattazione collettiva, che vanno, come dire, ad applicare, cercano di applicare contratti con condizioni economiche, retributive, sicuramente inferiori da quelli che sono appunto i contratti collettivi che firmiamo come Filcamps, Fisasca e Wiltux. Quindi questo è sicuramente un dato molto importante da non sottovalutare, perché basta con la polemica che questi giovani non hanno voglia di entrare e non lavorare nel turismo.
2: Ci arriviamo, Fiore, perché è un tema che verrà sviscerato. Piombo, agenzia di viaggi, ha un ruolo diverso, però in realtà poi è chiaro che voi lavorate anche grazie all'offerta che c'è in giro, poi immagino per l'Italia, per il mondo, però si parte da qui per capire anche quanta offerta riusciamo a dare come Liguria, anche nel vostro settore immagino che ci si debba specializzare sempre di più.
4: Assolutamente sì, anche da noi è sempre più complicato trovare giovani che vogliano, insomma, imparare questo lavoro, iniziare a fare questo lavoro, perché comunque è un lavoro a cui bisogna dedicare tantissimo tempo. Gli stipendi anche da parte nostra non sono così elevati, i sacrifici sono tanti, quindi spesso c'è un po' questa incongruenza. Diciamo che per chi poi invece ha voglia di fare qualche sacrificio in più, sicuramente poi ci sono sempre delle situazioni interessanti. Il fatto di poter magari anche viaggiare può essere un plus che magari in altre professioni non hai, e magari uno può anche valutare questo come una forma di crescita sia lavorativa che personale. È difficile.
0: Ecco, posso chiedervi però come, diciamo, siete organizzati a livello di settore con l'incredibile influsso che su di voi ha avuto l'online, no? Sui dei portali che promettono di sostituirsi all'agenzia di viaggio, poi in realtà non è proprio vero. Quando uno deve fare una cosa complicata, di sicuro deve sempre cercare, certo, di farsi aiutare. Però mentre gli avversari di Tix sono i bed and breakfast,
4: certo, gli Airbnb,
0: Fiore,
4: eccetera,
0: sono invece i contratti farlocchi che girano intorno,
1: sì, bravo,
0: e vengono applicati da qualcuno furbetto. Nel vostro caso l'online,
4: il booking di turno, eccetera, sicuramente

0: hanno tolto una parte di, diciamo di clientela, di pubblico che potevamo avere per quello che riguardano effettivamente i viaggi più semplici, più basici, cioè magari chi va a fare un weekend in Europa, diciamo che ad oggi ha tutti i mezzi
1: Farlo
0: per
1: da solo.
0: poterlo fare da solo e magari si diverte anche a costruirselo, a farlo da solo, una cosa che sicuramente funziona, non ha forse tanto bisogno di noi, della nostra consulenza, eccetera. Sicuramente e fortunatamente per i viaggi più complessi rimaniamo sempre comunque la prima risorsa per un cliente che vuole fare insomma, un viaggio magari più complesso e più
1: Quindi bisogna
0: particolare.
1: sperare nei viaggi impegnativi,
0: I
1: possiamo
0: viaggi
1: dire.
0: sicuramente diciamo che poi è anche un modo di pensare del cliente, non è detto che vengano da noi per forza solo per i viaggi complessi, ma sicuramente quel settore lì, secondo me, l'online non riesce
1: A mangiarlo.
0: a mangiarlo perché la consulenza, l'esperienza diretta, la conoscenza che abbiamo noi come nostro lavoro direttamente, che insomma giriamo parecchio proprio per le nostre, per il nostro lavoro, non possono essere date.
1: Assolutamente.
0: Come adesso sta uscendo anche l'intelligenza artificiale come ulteriore, diciamo così,
1: E ci arriviamo all'intelligenza
0: concorrente. Sì.
1: artificiale perché sarà importante anche utilizzarla nelle professioni
0: Assolutamente.
1: verso la metà abbondante della trasmissione, capiremo perché. Vado a salutare Riccardo Spinelli, che è coordinatore del corso di laurea in Scienze del Turismo, Impresa, Cultura e Territorio, e Andrea Zanini, direttore campus universitario di Imperia. Grazie per essere con noi.
2: Buonasera.
1: Chi è? Vabbè, chi è Spinelli? Lo scopriamo quando gli fai la domanda. Spinelli. Buonasera Spinelli, buonasera Zanini. Allora, voi lavorate nel campo del turismo, legato anche al marketing. Come stanno andando questi corsi? Insomma, la domanda è, ci sono giovani che si vogliono approcciare a questo settore?
2: Grazie, buonasera. Innanzitutto ci scusiamo per non essere in studio con voi, ma impegni accademici odierni di domani mattina ci trattengono qui al Polo di Imperia. Diciamo che la situazione riguardo al sistema formativo regionale in materia turistica è molto articolata. Già dalla copertina che avete realizzato si capisce chiaramente come il mercato delle professioni turistiche sia decisamente eterogeneo e complesso. Sono state menzionate soprattutto le mansioni più tradizionali, più esecutive, quelle che numericamente coprono, diciamo, la quota maggiore e da cui derivano anche tutti quei problemi di reddito che venivano menzionati. Però non dobbiamo dimenticare come in realtà le professioni turistiche si collochino poi lungo un gradiente crescente di complessità, legato al livello di competenza richiesto, alla spinta innovativa, che sono poi quelle condizioni necessarie affinché il sistema turistico locale possa creare veramente quel plusvalore che può trainare l'intera economia regionale. Da questo punto di vista, diciamo che l'impegno del governo regionale, dell'Ateneo, del sistema scolastico è importante e copre tutto il ventaglio. Sappiamo che tradizionalmente il sistema scolastico forma le figure, diciamo, di livello più basso, più, diciamo, di entrata, ma nel tempo si sono creati anche percorsi di approfondimento. Abbiamo innanzitutto gli ITS, che come noto sono queste fondazioni che uniscono università, scuole e soprattutto aziende per formare i cosiddetti tecnici superiori. Quindi professionalità intermedie sono corsi biennali dedicati ai diplomati che hanno un target molto preciso su professionalità richieste dalle aziende partner. Quindi abbiamo i professionisti della ricettività piuttosto che della promozione marketing turistico e così via. Più in alto, diciamo, interviene l'università in prima persona. L'Università di Genova ha un corso di laurea triennale che ho il piacere di coordinare, appunto, in Scienze del Turismo, e poi dei percorsi magistrali, tra cui alcuni sono specificatamente turistici, come la laurea magistrale in valorizzazione di territori e turismi sostenibili, altri, come la laurea magistrale in management, hanno un approccio più ampio, ma che ben accoglie anche ragazzi che vogliono costruire una specializzazione in campo turistico. Rispetto alla frequenza, quindi all'interesse che il territorio pone presso questi corsi, ci sono anche qui luci e ombre. È è un interesse crescente in quanto si percepisce sempre di più il bisogno di maggiore professionalizzazione nel campo del turismo. Come ha correttamente detto chi ci ha preceduto, sono passati i tempi di un turismo di massa semplice, standardizzato, a cui rispondere con competenze tutto sommato anch'esse essenziali. Oggi per fare il salto

0: di qualità che il nostro territorio chiede ai suoi operatori turistici, c'è bisogno di forza lavoro qualificata, creativa, con un approccio internazionale, multiculturale e multidisciplinare. Questo perché il turismo, lo sappiamo, lo sanno bene gli operatori che sono presenti in studio, richiede capacità non solo tecniche, ma anche capacità di tipo sociale, di comprensione dei bisogni dei visitatori, di capacità di promozione e valorizzazione del proprio territorio, di capacità di dialogo. Questo si apprende sicuramente on the job, ma anche con forme di, diciamo, formazione più strutturate, ed è quello che sostanzialmente tutto il sistema formativo Ligure sta cercando di fare. Non è facile, perché c'è ancora un po' il fraintendimento che il lavoro turistico debba per forza essere un lavoro povero e quindi anche avaro di soddisfazioni.
1: Ecco, Spinelli ha toccato, centrato in pieno il punto. Zanini, rispetto a questo, il polo universitario di Imperia, intanto il campus, no? Un po' alla British, all'anglosassone, è importante come sviluppo. C'è però questa sensazione che voi potete sfatare facendo anche con i vostri corsi, che come diceva giustamente Spinelli, è considerato un po' un lavoro poco qualificato per chi magari non ha tanto voglia di studiare, allora si butta nel settore turistico. E come si riesce a sfatare questo?
2: Sì, buonasera. Allora, intanto dipende anche da come comunichiamo i fabbisogni del lavoro nel settore turistico. Prima comunicavate delle cifre importanti in termini di fabbisogni occupazionali per la prossima stagione, ma quando poi si parla nel pur parlé comune sentiamo dire che mancano i camerieri, mancano i bagnini. Queste sono tipiche attività che sono imprescindibili nel campo turistico, ma che sono quelle attività prettamente stagionali, legate per di più a una remunerazione tendenzialmente inferiore alle aspirazioni dei lavoratori di oggi e per le quali anche le prospettive di crescita professionale, quindi di aspirare a un reddito più elevato, un'occupazione più stabile, sono anche minori. Il turismo sta cambiando, lo si accennava prima, negli ultimi anni, se vogliamo, come sistema regionale Ligure, intercettare una clientela più attenta a quello che possiamo davvero offrire, per fuggire il turismo di massa. Abbiamo bisogno di professionalità dedicate e anche diverse rispetto a quelle che abbiamo sempre formate. E queste non nascono sotto i cavoli, queste nascono all'interno delle aule universitarie, perché i nostri corsi di formazione universitari sono stati pensati attraverso un intenso dialogo con le categorie economiche, con le aziende, con gli enti pubblici territoriali, che ci aiutano a capire di che cosa c'è davvero bisogno e in quali tipi di bisogni noi possiamo intervenire efficacemente. All'università noi non formiamo i camerieri o i bagnini, formiamo persone che possono aiutare, per esempio, a costruire pacchetti turistici dedicati per determinate categorie di camion, che possono pensare all'accoglienza in funzione dell'intercettazione di nuove categorie di consumatori turistici emergenti che provengono dai mercati che non sono i nostri soliti. Io tanti anni fa sentii dire una figura apicale del turismo regionale, parliamo di una ventina di anni fa, che dato che il mercato cinese è complesso, per ora non ce ne occupiamo perché tanto non è detto che vengano da noi. E chiaramente questi sono degli autogol clamorosi. Bisogna capire che tipo di domanda arriva da noi, che tipo di domanda potenziale possiamo intercettare, come possiamo entrare in dialogo con loro e cosa possiamo offrire loro di interessante. Questo lo possiamo fare solo se abbiamo delle figure professionali formate che hanno una capacità di lettura a tutto tondo del mondo del turismo nelle sue variegate sfaccettature. E questo sì. Può sviluppare anche sul posto di lavoro, ma se non si ha un'adeguata formazione di base è molto più faticoso. Ci si improvvisa, si crede che il mondo del turismo sia un mondo facile da approcciare, ma è tutt'altro che facile. Come diceva bene il rappresentante degli albergatori prima, non sono più i tempi della pensioncina che accoglie la famiglia di bagnanti nei mesi estivi e con quello sbarca tutta la stagione. Se vogliamo offrire un turismo di qualità, un turismo destagionalizzato che produca anche buona occupazione per i nostri giovani, che non sia solo un turismo di lavoro povero, dobbiamo puntare sulla qualità dell'offerta turistica e per questo è imprescindibile.

0: qualità dei professionisti che si affacciano nel mondo del turismo.
1: Siete stati chiarissimi. TIX chiamato in causa, poi Fiore, sempre per sentire la doppia versione, non per forza deve essere contrapposta, però è chiaro che a volte, ogni tanto capita, concorda.
2: Concordo al 100%, praticamente state aprendo una porta aperta e la ringrazio personalmente, tutti e due i signori, per tutto quello che hanno detto. Ragazzi, l'ho appena detto, il nostro mondo è un mondo in evoluzione, dalla stagionalità. Una volta, ma credetemi, con 3 mesi avete risolto i problemi, anche perché probabilmente...
3: I problemi erano minori.
2: Ci siamo capiti.
3: Si faceva
2: adesso
3: prima
2: nel nostro mondo, giustamente, bisogna dare innanzitutto la prospettiva del lavoro fisso, di un lavoro costante. Dobbiamo migliorare noi per primi e dobbiamo far migliorare i nostri dipendenti. E in tutto questo, e Fiore ne è testimone, ormai ci è da una vita, anche il ruolo degli enti bilaterali è importante, perché noi formiamo gente nostra, nostri dipendenti costantemente, con dei numeri direi veramente importanti, e questo è giusto che la gente lo sappia, non è che così siamo nati ieri e diciamo ma chissà perché, no, esistono degli enti fatti apposta, aiutati anche dalla regione, da tutto il sistema, ma questo è proprio per far crescere la nostra categoria. Certamente ci sono ancora delle disparità, ci sono due mondi, perché c'è un mondo che sta correndo avanti, che ha capito com'è, che ha investito, e anche lì, per l'amor di Dio, non è questo il momento di dirlo, ma anche la categoria, visto che è una categoria in forte sviluppo, e il nostro PIL aumenta sempre di più, perciò viene anche comodo al sistema. Il turismo, perciò se ci saranno degli aiuti e fare in modo che dalla pensione Marietta possiamo trasformarlo in una cosa importante, magari con la sauna, magari con una spa, ma voi guardate solo il Trentino. È inutile che stiamo a guardare, guardiamo cosa hanno fatto i nostri coetanei, guardiamo la Costa Azzurra. Ragazzi, è finito, cioè, un mondo è finito, mi fa piacere che assentiscano i miei. Perché dobbiamo maturare impegnandoci, investendo. C'è il discorso dell'odor, ma c'è il discorso, cioè, noi abbiamo un grosso vantaggio, continuo a ripetere, abbiamo 6-7 milioni di persone qui, a 2 ore di macchina, perché se fossimo in Puglia, col cavolo che sta gente ci arriva in giù.
3: E poi magari questo può essere anche un tema legato all'attuale situazione geopolitica, poi magari c'è
2: sì,
3: che potrebbe ora nel disastro generale favorirci
1: certo,
3: in qualche modo.
1: Però i lavoratori come sono trattati? Perché è un po' questo
4: innanzitutto,
1: poi.
4: Innanzitutto rispetto all'analisi che è stata fatta, credo che un ruolo importante e determinante lo abbia la scuola.
2: Certo.
4: La scuola a tutti i livelli, quindi anche sul fronte che riguarda il tema di cui questa sera stiamo parlando.
2: Ma non deve essere più l'ultima spiaggia, scusami. Fiore.
4: Abbiamo strumenti, ci sono strumenti, quindi la ricerca, tutto ciò che riguarda quindi il percorso che è una filiera, perché io la chiamerei completamente una filiera del turismo, laddove si vanno a collocare quelle che sono le varie attività che interagiscono appunto all'interno del turismo. Formazione, beh, questa è una parola che per noi organizzazioni sindacali credo sia determinante. I contratti collettivi che dicevo prima, di cui parlavo prima, mettono al centro, rispetto agli aumenti contrattuali, rispetto agli aspetti normativi, anche la formazione finanziata. I contratti collettivi vanno a determinare quella che si chiama appunto formazione finanziata, laddove datori di lavoro, lavoratori, possano attraverso quel sistema interagire quindi con le imprese da una parte, i lavoratori dall'altra, e proprio per questa crescita professionale dalla quale il turismo ha veramente una grande esigenza.
3: Anche perché un lavoratore formato è un lavoratore libero, no? Che
2: bravo,
3: riesce poi, se mai dovesse andare male lì, a ricollocarsi di là, perché ha qualcosa da dare.
4: Devo crearmi comunque un percorso, devo crearmi un curriculum, chiamiamolo così, in modo da poter interagire, quindi dove l'offerta a questo punto si può aprire, ricordando appunto che secondo noi la formazione diventa un elemento centrale rispetto a quanto stavamo dicendo adesso. Poi
1: certo,
4: vorrei aprire un po' il campo.
1: Certo, grazie Spinelli, grazie Zanini. Sì, se volete un flash velocissimo, potete mandare
5: flash,
1: la pubblicità.
5: La formazione risolve anche il problema degli aumenti salariali e dello stress sui conti delle imprese, perché se aumenta il valore aggiunto per dipendente, perché se il dipendente

0: crea valore per le strutture in cui lavora,
1: Bravo.
0: diventa, come dire, molto più semplice anche per il datore riconoscergli questo plus valore ed è un gioco a somma positiva, altrimenti è una rincorsa al risparmio di costo che non fa bene a nessuno.
1: Dottore, il
2: Grazie.
1: lavoratore deve essere un investimento.
3: Bravo.
1: Assolutamente.
2: Direi che siamo
3: Concordiamo
2: d'accordo
3: tutti.
2: su questo.
3: Sì.
2: Grazie, grazie Spinelli, grazie Danini, buon lavoro, a presto.
1: Buonasera.
2: Allora, noi ci fermiamo un attimo, non andate via,
4: Però
2: torniamo.
4: non vorremmo mica
2: Sentiamo.
4: Concordare tutta la sera.
3: No, eh.
4: Almeno noi due. Cioè.
2: No, infatti, lui è
4: Dovremo il modo.
2: l'opinionista pungente, però poi alla fine ci pungiamo poco. Ci fermiamo, torniamo tra poco perché andremo da Filippo Serio a sentire il datore di lavoro nella ristorazione e poi più tardi avremo la testimonianza invece di chi lavora, come in questo caso credo come barista, comunque in un locale e racconta un mondo che dire da mani nei capelli è poco, a tra poco.

0: La discussione nello spazio pubblicitario, Matteo, devo dire che forse è quasi più interessante perché siamo un po' più liberi.
1: Ci siamo cominciati a concentrare, poi magari ne parleremo anche su, non sarà contento il sindacalista, diciamo, di questo aspetto, però insomma, se davvero le generazioni attuali, sono d'accordo con Fiore, non credo che non abbiano voglia, io li vedo i nostri giovani che sono qua e lavorano tanto quanto i più grandi, quindi non è questo il problema. Però probabilmente, insomma, il bilancio vita privata-lavoro, mentre la nostra generazione, sbagliando, ci siamo lanciati nel lavoro distruggendo le famiglie, facendo tutte le cose negative che si possono fare, forse i più giovani questo errore non vogliono commetterlo. E quindi
0: concordo.
1: Un po' cambia gli scenari anche per chi poi li deve assumere.
0: Piombo, c'è un po' la paura di non, magari anche di non riuscire a reggere quello stress, quella stanchezza, no? Che magari ti proietta davanti a giornate infinite, lavoro infinite. Poi c'è la scalata sociale di cui tanto si parla, la crescita lavorativa deve essere anche ripagata. Io questo lo penso, pur avendo fatto sempre tanta gavetta, aver fatto fatica, però poi a un certo punto uno vorrebbe un ritorno, no? Perché
2: certo,
0: un po' la voglia passa, anche
2: certo,
0: se ami il tuo lavoro.
2: Certo, assolutamente. Poi il nostro è un lavoro che devi veramente amarlo per farlo, perché è veramente impegnativo a livello proprio di stress, di fatica, di ore, per cui sono momenti che non hai orari, e in quest'ultimo periodo, situazione attuale, è uno di quei momenti. E quindi capisco che i giovani di oggi magari su certe cose guardino più, come diceva Matteo, alla qualità della vita rispetto a quello che era la generazione precedente, ma hanno ragione loro, nel senso che probabilmente
0: non è sbagliato,
2: ci dovrebbe essere un equilibrio nella voglia di fare, la voglia di mantenere i propri spazi e avere un'adeguata remunerazione, che è fondamentale.
0: Poi tutto torna nella vita, no?
2: Però
0: delle scelte che rischiano di metterti magari in difficoltà, cresci da una parte e perdi dall'altra. Come si comportano i giovani, come si comportano i datori di lavoro? Tix, e lo andiamo a chiedere a Filippo Serio in esterna, come sempre. Ciao Filippo, buonasera, dove sei?
3: Sì, buonasera Giorgia, buonasera ai tuoi ospiti e ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo in via Cesarea, nel centro di Genova, a pochi passi da via 20 Settembre, ed è già diciamo orario di lavoro per i baristi, per i locali che sono aperti ovviamente alle porte del weekend. Siamo in compagnia di Riccardo De Giorgi, che gestisce un locale proprio alle mie spalle, La Goletta, che è anche presente al Porto Antico. Intanto buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
3: Allora, noi ci siamo seduti al tavolo come se si facesse un aperitivo, perché ci sono clienti a orario di lavoro, e si parlava anche in studio della difficoltà magari a trovare lavoratori stagionali, perché siamo alle porte della bella stagione anche in Liguria. Voi come siete messi da questo punto di vista? Se c'è stato un cambiamento negli ultimi anni anche dell'atteggiamento dei giovani, perché poi parliamo di soprattutto giovani che vengono ad approcciarsi al mondo del lavoro in queste realtà.
4: Ma allora sì, sicuramente negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, c'è stato sicuramente un cambio culturale, soprattutto nelle fasce giovani, non sempre in negativo. In alcuni casi personalmente ho notato dei cambiamenti in meglio negli under.

0: negli under 20, under 18 e magari un peggioramento su persone oltre 25-30 anni, quello mi sento di dirlo come, diciamo, prove sul campo, ecco, di vita vissuta.
1: Si parlava dell'importanza della formazione, no? L'importanza di poi avere, formare lavoratori e poi averne che sanno fare il lavoro che viene richiesto.
0: Certo. Sì, io penso che uno dei problemi reali della nostra categoria, e faccio anche un po' di autocritica per il settore, è che non si dà una giusta importanza alla formazione, soprattutto tecnica, che serve oltre che per dare un servizio migliore, una qualità migliore, anche per far innamorare le persone che si approcciano a questo lavoro e non lo vedano come un ripiego, soprattutto magari per qualche mese in estate. Quindi va bene la formazione obbligatoria, ci mancherebbe, ma bisognerebbe trovare il modo di incentivare la formazione, quella tecnica, che non è obbligatoria, ma secondo me dovrebbe quasi esserlo, voglio dire.
1: È cambiato qualcosa nella mentalità dei giovani? Cioè preferiscono magari non approcciarsi subito al lavoro, dedicare più tempo a studio o ad altre cose?
0: Ma secondo me è tutto collegato, è tutto un cane che si morde la coda. I giovani sicuramente hanno cambiato obiettivi rispetto a magari la mia generazione, e il problema è appunto una cultura differente tra le generazioni di chi oggi ha 50 anni che deve relazionarsi con ragazzi di 20, e quindi questo indubbiamente mette di fronte due lingue diverse, come se ci fossero due stranieri che parlano due lingue diverse, e quindi in maniera causativa i titolari secondo me dovrebbero capire meglio le esigenze di queste persone che oggi si approcciano al mondo del lavoro e farle innamorare.
1: Lei da datore di lavoro, da imprenditore, come si approccia al giovane che cerca un lavoro? Facciamo finta di essere a un colloquio tipo, cosa viene chiesto e che cosa poi si capisce dalle risposte che vengono date?
0: Beh, oggi diciamo che quando fai un colloquio di lavoro, intanto dipende sempre da quante persone cerchi, perché ovvio se ne cerchi una o due è un conto, se ne cerchi 15, 20 per l'inizio stagione, devi farlo in maniera professionale, non improvvisata. Io negli ultimi mesi ho deciso di fare delle domande, diciamo, un po' catartiche, nel senso che una delle domande che chiedo ai ragazzi giovani è quante ore passano al giorno al cellulare. E a volte senti delle risposte che ti fanno capire che ci sono dei problemi abbastanza gravi, perché quando un ragazzo ti risponde che sta 10-12 ore al giorno al cellulare, ti rendi conto che forse il lavoro a contatto col pubblico o non è il suo forte o può essere una rivoluzione nella sua testa, quindi queste cose sono fondamentali.
1: È una risposta che dice molto più di tanti curriculum.
0: Assolutamente.
1: Vi ascoltiamo, Giorgia.
2: Buonasera Giorgio, grazie per essere con noi. Una curiosità rispetto all'approccio alla stagione estiva e a questo tipo di lavoro che spesso lei diceva può essere un lavoro così o durante gli studi per mantenersi oppure un lavoro non considerato di primo piano. C'è la possibilità di crescita anche nel vostro settore per chi magari parte facendo il barista, il cameriere, però ha possibilità di crescita? Questa è la prima considerazione. La seconda è quella degli stipendi. Lo stipendio medio in Liguria rispetto al lavoro del turismo in generale sugli 11.300, mi sembra 400. A livello nazionale è oltre i 13.000. C'è qualcosa che non funziona o no?
0: Ma allora, per quanto riguarda le paghe, mi sorprende che ci sia questa differenza, perché voglio dire, sono contratti nazionali, quindi
2: è una media.
0: Una media, sì. Vabbè, questo può essere, diciamo, dipeso dai tipi di contratti, se part-time o full-time, però indubbiamente quello che dicevo prima al suo collega è che a parità di lavoro un cameriere, io trovo personalmente assurdo che guadagni meno di un corriere, perché oggi come oggi un corriere al primo ingresso guadagna 1.800 euro netti, un cameriere da paga nazionale non va oltre 1.500 euro, già questo è un limite che andrebbe stravolto, ma non a livello, diciamo, di titolari, perché i titolari applicano i contratti nazionali, ma a livello appunto nazionale di contratto

0: categoria.
1: Ci sarebbe spazio per
0: secondo me,
1: della sua azienda? Ci sarebbe spazio per pagarli di più?
0: Forse. Com'è?
1: Ci sarebbe spazio per pagarli di più nei suoi bilanci? Cioè è un problema solo di contratto o il contratto riflette il fatto che magari mediamente i titolari non riescono a pagare certi stipendi più alti?
2: Non riescono.
3: Beh, è un discorso abbastanza ampio questo, però tutto parte secondo me dalla qualità sia imprenditoriale sia dei lavoratori. Se l'imprenditore ha qualità che tiene l'azienda in salute, con bilanci a posto e con degli utili, o capisce che deve far star meglio anche le persone al di là del contratto di lavoro, o tra qualche anno saremo qui a lamentarci ancora di più. Quindi ci sono margini a patto che gli stessi imprenditori alzino un po' l'asticella nel gestire a livello imprenditoriale meglio l'attività, meno artigiani e più, con tutto rispetto per gli artigiani, non intendo sminuire, ma intendo che se le attività vengono gestite con più studio, più formazione anche per gli imprenditori, manageriale, questo permette di alzare il livello della categoria anche per chi ci lavora, soprattutto. Io faccio un esempio, io da 3 anni credo di essere stato uno dei primi, se non il primo a Genova, di aver cambiato gestore di POS perché c'era un'esigenza di clientela non solo straniera che voleva lasciare la mancia con la carta di credito. Ormai negli ultimi anni i pagamenti tracciabili sono arrivati all'80-90% e di conseguenza anche le mance. Io mi sono inventato un piano incentivi basato su queste mance, mettendole in busta paga, sfruttando la normativa mi sembra dell'ultimo governo che le tassa al 5%. Bravo. Però questo permette mediamente al mio staff di avere tra le 100 e le 200 euro netti in più al mese, voglio dire, questo è stato molto apprezzato e ha permesso di ridurre di parecchio il turnover.
4: L'offerta di attività commerciali su Genova, attività di questo tipo, secondo lei è maggiore poi della domanda che c'è su Genova?
3: Un altro dei problemi per la ricerca di staff, secondo me, è dovuto al fatto che dal decreto Bersani in poi sulle liberalizzazioni il numero dei pubblici esercizi è aumentato a dismisura. Oggi in Liguria mi sembra che siamo sui 12.000, con una popolazione che dal decreto Bersani in poi, quindi 20 anni se ricordo bene, si è ridotta. Quindi se tu ampli l'offerta e riduci i lavoratori è ovvio che vai in difficoltà, certo.
4: A voi Giorgia.
5: Grazie a Filippo Serio, grazie De Giorgi per essere stato con noi, grazie. Concordo, da una parte c'è l'offerta, poi dice la legge Bersani, è vero, ha liberalizzato, va anche detto che però ha creato
1: spazio per un aumento notevole di contratto per i camerieri e barman, quindi lavorateci, perché mi sembra che abbiamo già fatto l'affare, diciamo. La trattativa è andata già, diciamo,
5: quelli sarebbero gli stipendi, secondo me è stato un po' alto De Giorgi, quelli
6: non dobbiamo alzare un po' troppo
5: medi,
6: la sticella,
5: mi sembrano un po'
6: rischiamo di fare un po' di confusione.
1: E già guadagnano veramente 1.500-1.600 i camerieri?
6: Assolutamente no.
5: Infatti assolutamente i camerieri non credo 1.800,
6: non arrivano sicuramente a quelle retribuzioni, però credo che vada fatta un po' di chiarezza, perché quando si parla di sistema ricettivo, e ora parlavamo con l'imprenditore genovese, c'è da fare un ragionamento molto chiaro. Innanzitutto un fattore nuovo che il paese, l'Italia, Genova, molto lavoro straniero. Quindi abbiamo parecchi lavoratori stranieri che interagiscono appunto nelle nostre realtà lavorative, dove hanno difficoltà con la lingua. Parlavamo prima della formazione, no? Quindi la difficoltà nella lingua, la difficoltà anche di comprendere quali sono i diritti, poi questa bella parola che rindonda, oltre ai doveri anche i diritti, che sono sanciti sì dalla contrattazione collettiva, ma spesso rientrano in un canale, consentitemi di dirlo, di lavoro grigio, chiamiamolo tale, perché il settore, non nascondiamocelo, tra di noi purtroppo vede molto lavoro grigio.
1: Che fa concorrenza sleale.
6: E che questa diventa esattamente una concorrenza sleale rispetto appunto a quella che poi sono le retribuzioni che non raggiungono assolutamente quei livelli. Quindi ci sono degli elementi che devono essere considerati non solo alle belle parole, ma proprio di crescita. Quindi l'investimento che dicevo prima, che si ragionava nella nostra discussione, va fatta anche in quei termini, perché questi giovani

che arrivano e stanno, diceva l'imprenditore, tante ore al telefono. Ho capito, ma c'è anche un altro problema da prendere in considerazione. Questi lavoratori che entrano all'interno delle vostre aziende e che comunque diventano una risorsa, come dicevo prima, dobbiamo anche fare i conti che queste persone non vengono lì soltanto perché hanno necessità, hanno volontà di crescere in quel settore, perché c'è veramente tanta voglia di crescere in quel settore. Ma c'è un altro elemento, e lo diceva

0: Il fatto della conciliazione tempi vita lavoro. Questi sono settori, siamo ben a conoscenza, noi rappresentiamo un ampio mondo del commercio, del terziario, dei servizi. Ahimè, la conciliazione dei tempi vita lavoro è un tema non soltanto normativo, legislativo, ma riguarda proprio la vera necessità che c'è in questi settori. Particolarmente sono lavoratrici donne. Sì. E rispetto a quanto diceva l'imprenditore, credo di smentirlo, che molto lavoro è part-time, anzi al di sotto quasi o proprio al limite di quella che è la soglia minima del contratto nazionale.
1: È un quadro, mi sembra, diverso, Tix, rispetto certo. a quello che rappresenta l'imprenditore, che tra l'altro De Giorgi un po' lo conosco, effettivamente è cresciuto magari anche tanto.
2: È anche vero che mediamente quelle attività lì sono... una cosa mi sento di doverla dire, no? Spesso l'imprenditore non è più ricco del lavoratore, cioè se siamo in un contesto piccolissime realtà, un dipendente, due dipendenti, ora un conto è il grosso locale che ha magari 15-20 dipendenti, due, tre locali, l'imprenditore che si è allargato e ha fatto fortuna, tra virgolette, però vedo che tanti invece bar sono microscopici anche nei bilanci, quindi è tutto
1: Dio,
2: complicatissimo.
1: Se l'imprenditore fa fatica, ci immagino il lavoratore
2: certo,
1: in condizione
2: sì,
1: sia.
2: Certo.
1: Già il caso di De Giorgi credo che si sia allargato in questi anni, è cresciuto anche grazie a lui. Tix, nel mondo dell'hotelleria invece si sta forse un po' meglio.
3: Partiamo da un presupposto, parliamo di contratto nazionale. Federalberghi ha 227.000 dipendenti che rispettano il contratto nazionale di lavoro firmato un anno e mezzo fa. Perciò su questo, che ci siano altri sindacati, perché anche noi siamo un sindacato, che facciano dumping, lo sappiamo tutti, è inutile che scendiamo nei dettagli perché non... ma lo sappiamo. È altrettanto vero che nel mondo dell'hotelleria, adesso io non sto parlando dei bar, perché è tutto un altro mondo, per noi il dipendente è una risorsa, è un must. Senza dipendente, senza l'accoglienza, siamo finiti. Perciò...
2: Ma dovrebbe esserlo anche nei bar in realtà, perché
3: non
2: poi
3: lo
2: la
3: so,
2: vedi
3: ma
2: la
3: parliamo del nostro mondo.
2: Quello che sa fare
3: per noi l'accoglienza, avere il dipendente, noi abbiamo, io sono di Arenzano e noi abbiamo tanta gente che arriva da Genova, ovviamente il mondo dell'hotelleria è un mondo a turni, cioè comincia, chi comincia dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10, poi c'è chi fa la notte, è un mondo molto variegato, è un mondo dove noi diamo i due giorni di riposo settimanali, cioè ormai
2: hai capito?
3: le regole bisogna rispettarle.
1: Abbiamo sbagliato.
0: Mi sento, scusate se
1: sì,
0: vi
1: poi vi faccio sentire però il lato negativo di chi testimonia invece che cosa
0: forse
1: sta vivendo.
0: Anticiperò forse probabilmente quello che sentiremo tra poco. Comunque non voglio essere pungente, ma bisogna fare un ragionamento molto serio, perché se si dice sì, una qualità del lavoro, stipendi, gestione tempi vita lavoro, come si diceva, andiamo poi a cavalcarlo e andarle a catapultarlo in quello che è il sistema e parliamo dell'hotelleria, laddove ci sono appalti, subappalti, subappalti dei subappalti, dove il costo del lavoro lì viene abbattuto all'interno di una struttura ricettiva, dove
2: cioè,
0: lavora.
2: Ma che meglio, cioè all'interno di una
0: all'interno
2: grande
0: di
2: albergo
0: una
2: ci sono dipendenti che non sono l'albergo, ma tipo cameriere al piano che sono di una cooperativa tal dei tali.
0: Bellissimo, è proprio lì che volevo arrivare, poi ampliando la discussione, perché si parlava di ristorazione, di un mondo, ristorazione commerciale, collettiva, ma si parla anche dell'hotelleria e lì va il mondo degli appalti, dove lì il grigio nero.
1: Ma lei parla delle grandi catene.
0: Parliamo anche delle grandi catene, ma parliamo anche di catene afferenti anche alle altre associazioni datoriali, Federalberghi non è di certo da meno, quindi credo che sia un tema quello che non vada sottovalutato, perché il mondo degli appalti e subappalti a cascata produce quegli effetti domino di avere lavoratori e lavoratrici, come diceva giustamente, che operano all'interno della stessa struttura con tre divise diverse, ma con tre regolamentazioni diverse, applicati tre contratti collettivi diversi e chiaramente con tre condizioni assolutamente.
2: Con stipendi diversi alla fine.
0: Con stipendi diversi, perché questo è anche un tema che credo sia molto cogente di discutere in questo settore, soprattutto nell'hotelleria.
1: Allora, tra poco vi faccio sentire la testimonianza, tra l'altro ve lo preannuncio, già una testimonianza con voce camuffata, quindi registrata, non è in diretta, di schiena, proprio per non farsi riconoscere. E Piombo, se funziona bene il mondo del turismo, immagino che anche per voi sia più facile lavorare. E rispetto alla richiesta che arriva anche di offerta, quindi hotel,

0: a 4-5 stelle, richiesta invece di viaggi più semplici e quindi anche forse a livello economico più a portata di mano. C'è la nota questa differenza, per esempio, rispetto a una crisi generale?
1: Che assolutamente sì, diciamo che quello che era il cliente, diciamo la famiglia media classica, che comunque magari faceva le due vacanze all'anno, estate, inverno, eccetera, soprattutto dopo il Covid, che ha segnato veramente un momento di passaggio, è un po' scomparso questo tipo di cliente nelle agenzie. Noi lavoriamo tanto sui volumi, e i volumi li facciamo per la maggior parte su clienti che possono essere autospendenti, su clienti che cercano cose in effetti di fascia alta. Quel tipo di clientela,
0: pochi quelli che
1: sono rimasti pochi, perché chiaramente fanno più fatica, quindi o vanno a finire, come dicevamo magari prima, un po' più sul fai da te, sull'arrangiarsi direttamente con gli alberghi. Ecco, gli alberghi, noi in Italia un po' questo tema c'è, saltano spesso le agenzie di viaggi, non hanno molto piacere di lavorare tramite le agenzie di viaggi, vanno direttamente, quindi c'è più magari da parte di questo tipo di cliente che fa un pochino più fatica a livello economico.
2: Beh, questo non solo l'agenzia di viaggio,
1: certamente.
2: L'ultimo albergo in cui sono stato recentissimamente, mi ha detto: la prossima volta non prenoti su Booking, mi chiami direttamente.
1: È quello che stavo dicendo sugli alberghi, non c'è questo, diciamo che è più facile avere rapporti con gli alberghi fuori Italia che non in Italia, in questo senso, perché spesso succede quello che hai appena detto, e quindi insomma non è che poi faccia piacere mandare il tuo cliente in un albergo e poi l'albergo gli dice quello che hai detto.
0: Non è il massimo. No. Allora andiamo a sentire l'intervista di una giovane donna che ha lavorato in settore sempre bar locali, quindi non locali dove probabilmente si ha un'offerta ampia, e ci racconta una realtà che fa abbastanza riflettere, per cui poi si chiede come mai uno non investe su questa professione. Sentiamo, l'intervista è stata realizzata da Filippo Serio in queste ore, come vi dicevo, camuffata la voce di schiena.
3: Allora, la tipologia di locale era un locale che si occupava sia di servizio lounge bar, sia per quanto riguarda la parte divertimento, discoteca, post servizio appunto della cucina. E la mia mansione era quella di essere una cameriera, quindi di occuparmi del servizio, delle bevande, dell'accoglienza cliente. Per quanto riguarda i piatti, venivano serviti da altri camerieri che erano esclusivamente associati al ruolo di cucina, e nulla, noi come camerieri ci occupavamo del servizio al tavolo, del bere, dell'accoglienza del cliente, guardare ovviamente di assistere il cliente tutto, e poi per quanto riguarda la parte di divertimento, quindi della parte di discoteca, noi dovevamo sgomberare tutta, diciamo, la sala da tavoli, sedie, robe varie, quindi anche un lavoro che magari per me ragazza risultava un po' pesante. E poi successivamente dovevamo fare i delivery tra virgolette tra le due postazioni bar, quindi magari rifornire bicchieri, comunque sempre bicchieri in vetro, ma in plastica. La difficoltà era che comunque il locale, non essendo molto grande e avendo una clientela molto era molto affollato, era molto difficile per noi camerieri passare comunque da una postazione all'altra. A volte è capitato che magari si rompessero bicchieri e non si avesse magari lo spazio di passare, quindi anche una situazione un po' delicata, ecco.
4: Che accordo avevi? Cioè, quanti giorni alla settimana dovevi lavorare e con quante ore?
3: Allora, io avevo un accordo solo per due giornate lavorative, perché mi occupo di altro, studio nel mentre, quindi giustamente non potevo dedicare tutto il mio tempo al lavoro, e le ore, diciamo, che partivano dal pomeriggio fino poi a chiusura del locale, una volta che si erano finite le mansioni di pulizie e altre mansioni magari di carico dei bar eccetera, si concludeva il servizio e si andava via.
4: Ma si capitava di fare più ore di quelle previste?
3: Sì, nel senso che magari si chiudeva qualche minuto dopo, diciamo, l'orario di chiusura effettiva, e non si

0: pensiero proprio fiscalissimi, poi è ovvio che l'orario in cui noi cameriere andavamo via dipendeva molto anche dal lavoro e dalla velocità con la quale noi lavoravamo, nel senso che ognuno, diciamo, aveva un compito, come ad esempio pulire i bagni o i bar, eccetera, o magari ripulire la sala, e quindi si aspettava che comunque tutti finissero per uscire tutti insieme dal locale. Quindi se io fossi stata magari veloce e qualcun altro un po' più lento, io comunque aspettavo per uscire.
1: Il rapporto con i datori di lavoro com'era?
0: Il rapporto con i datori di lavoro era un po' particolare, nel senso che ovviamente c'era l'autorità, c'era anche il rispetto ovviamente della gerarchia, diciamo, lavorativa. Personalmente non mi sono trovata così male, se non magari qualche battutina, però anche lì si instaura poi anche un rapporto magari di confidenza, ovviamente senza andare a oltrepassare dei limiti non scritti, ecco.
1: Era il periodo dell'estate, no?
2: Sì.
0: Era il periodo estivo.
1: Quindi andava più o meno da giugno ed era previsto fino a settembre?
0: Sì. Indicativamente sì, qualche mese in più, dipendeva ovviamente anche dalla stagione.
1: Si è interrotto prima però?
0: Per me sì, si è interrotto prima, perché purtroppo, essendo che il locale era un locale particolare, non al chiuso, quindi anche in condizioni magari di meteo un po' ostili, non poteva aprire, anche se in realtà a volte abbiamo lavorato anche in quelle condizioni. E si è interrotto prima perché alla fine a metà in realtà di un servizio che io stavo svolgendo regolarmente, mi è stato detto che non c'era più bisogno di me, quindi che sarei dovuto andare via alla fine di quel servizio, e che dal giorno dopo non sarei dovuta tornare a lavorare.
1: Però poi ti hanno richiamato.
0: Sì, mi hanno richiamato dopo un po', dopo poco in realtà mi hanno richiamato, perché ovviamente diciamo che la situazione anche clientela stava riaffiorendo, e quindi di conseguenza avevano bisogno di più personale, e quindi mi hanno richiamato.
1: Qual era la paga mensile?
0: La paga era intorno agli 80 euro a serata, più o meno, diciamo a giornata lavorativi, sì, più o meno 80-85, adesso non mi ricordo benissimo.
1: Ma ovviamente eravate tutti giovani, quelli che facevano camerieri e baristi, età di studenti, diciamo.
0: Sì, allora eravamo su per giù l'età, appunto, ancora di studenti universitari, eccetera, e c'erano qualcuno di più grande, ovviamente magari come baristi, c'era qualcuno di più grande, sì.
1: Tu hai coadiuvato questo periodo di lavoro stagionale con quello che poi fai tutto il resto dell'anno, ovvero studiare e già lavorare
3: in ambito tutt'altro, no?
0: Esatto, io con grandi sacrifici e ovviamente volontà da parte mia sono riuscita a far combaciare le due cose. Ovviamente è ovvio che le cose vengono, bisogna appunto, come ho detto, fare dei sacrifici. Io finivo l'università e il mio turno lavorativo da un'altra parte, e cominciavo nel weekend in questo posto qua.
1: Al di là del fatto che si è interrotto e poi ti hanno richiamato, c'è stato qualche tua richiesta particolare che non è stata rispettata per venirti incontro, no? Perché
2: no,
1: comunque tu eri lì per lavorare.
0: Certo, no, quello, a essere sincera, no, io ho sempre espresso già prima nei colloqui, prima di essere assunta, determinate richieste particolari, anche per quanto riguarda gli orari di lavoro, perché comunque si sa che quando si cercano del personale per dei lavori stagionali si cercano persone che siano disposte a dedicare la maggior parte del tempo possibile. Per me purtroppo non era così, perché avevo un altro impegno, però su quello loro mi sono sempre venuti incontro.
1: C'è qualche altro tuo coetaneo che ha lavorato lì e si è avuto qualche periodo di difficoltà, per esempio sull'accordo, sul pagamento e per le ore che doveva fare?
0: Sì, conosco una persona che ha avuto degli screzi per quanto riguarda il secondo anno di assunzione, diciamo, in questo locale. L'anno precedente aveva lavorato tranquillamente, l'anno dopo ci sono stati degli screzi per quanto riguarda la decisione di pagare e di ore da dover svolgere.
1: Per te è stata un'esperienza positiva o negativa?
0: Allora, entrambe, nel senso che ci sono stati momenti nella quale mi chiedevo perché, diciamo, io fossi lì e perché continuassi a stare lì. Tuttavia, però, avendo già avuto

0: un'esperienza precedente come cameriera, cioè so che al lavoro comunque bisogna dare una certa importanza, un certo rispetto, indipendentemente dal fatto che uno magari si trovi bene o male, è lavoro, mi ero presa l'impegno e dovevo portarlo a termine.
1: Se ti richiamassero, andresti?
0: No. No, perché ho anche altre priorità, ma perché poi ci sono state delle cose a livello proprio di, come posso dire,
1: Di
0: di
1: rapporto?
0: rapporto esatto a livello umano, che se io fossi un datore di lavoro, ecco, forse non mi comporterei così.
2: Questa quindi la testimonianza, ne parleremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Ovviamente le immagini che avete visto di copertura non sono le immagini riferite al locale, locale di cui non abbiamo fatto il nome, testimonianza coperta con la voce camuffata, quindi era solo per specificare questo, immagini generiche, di repertorio, come si dice in gergo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, ultima parte per capire quanto anche l'intelligenza artificiale non solo debba entrare o stia entrando nel mondo del turismo.

0: Fiore, abbiamo sentito l'intervista, da un giorno all'altro le è stato detto non abbiamo più bisogno di te, poi dopo pochi giorni è stata richiamata, insomma una storia come ce ne saranno tante, immaginiamo, che si conclude con la domanda di Filippo Serio, ci tornerebbe a lavorare lì? No, per vari motivi. È lo specchio di quanto accade spesso.
1: Purtroppo la fotografia che riguarda quel settore, sì. Noi quotidianamente riceviamo nelle nostre strutture lavoratrici e lavoratori che provengono da questo settore e ciclicamente ci si dice che purtroppo gli orari sono veramente inverosimili, gli straordinari supplementari non vengono pagati, non ci sono giorni di riposo, insomma mettere insieme tutto e coniugare tutto questo rispetto al nostro ragionamento credo che dia un segnale molto preciso di che cosa accade nel mondo del turismo, ma questa volta lo declinerei proprio nel sistema proprio della ristorazione veloce, quindi è chiaro che da quel punto di vista vanno via i lavoratori. Preferiscono comunque guardarsi intorno rispetto a un fatto che non ci sono prospettive a lavorare in quel modo. E lo dicevo anche prima, scusate se mi ripeto, c'è bisogno sì di qualità, c'è bisogno sì di investimento, c'è bisogno sì dei contratti nazionali, ma c'è anche bisogno che queste robe insomma vengano portate alla luce, perché il lavoro nero...
2: Però posso fare una domanda?
1: Il lavoro nero purtroppo è sempre più presente, non da oggi.
2: No. Ah, e forse oggi,
1: ahimè, qualcosa che anche va oltre il lavoro nero all'interno appunto di questi sistemi che si occupano appunto di ristorazione.
2: Però questo tipo di situazioni sono legate al fatto che l'imprenditore, se così lo vogliamo definire, si sta arricchendo, oppure è lui stesso a sua volta così disperato che deve ricorrere a queste forme di lavoro, diciamo, grigio, come l'abbiamo definite prima? Perché magari per il lavoratore non cambia niente, ma dal mio punto di vista, nell'analisi complessiva, cambierebbe, no? Sapere se lui è un balordo che sta facendo soldi sulle spalle delle persone o se invece lui è un disperato che l'unica cosa che dovrebbe fare forse è chiudere e per evitarlo cerca...
0: Scamotage.
1: Sì, noi dobbiamo fare però una distinzione tra la buona imprenditoria e quella no. A quella a quale ci riferiamo appunto è quella che dicevo prima. Insomma, laddove non ci sono regole, pur essendo, ripeto, strutture medio-piccole, lo dicevi tu prima, dove operano magari 3-4 addetti, laddove non vengono rispettate neanche le loro mansioni. Io vengo assunto come cameriere, vengo assunto come cuoco, ma faccio di tutto, no?
2: E poi dalle pulizie a...
1: Dalle pulizie al riassetto, tutto quello che c'è da fare all'interno di un ristorante, di un qualsiasi bar delle nostre città.
0: Ma questo è punibile contrattualmente?
1: Io credo che ci
0: se
1: sia...
0: Se vieni assunto con una mansione fai dell'altro.
1: Certo, quello che dicevo appunto, il fatto che si rivolgano alla nostra organizzazione sindacale, al sindacato, parte proprio da lì. Il fatto di avere un contratto di lavoro, magari un minimo contrattuale di 15 ore, quello che prevede appunto il contratto di riferimento, ma quel lavoro grigio, scuro che dicevamo prima, purtroppo persevera sempre di più, sempre maggiore è questo, e soprattutto sul fatto che le mansioni che vengono svolte non sono quelle appunto nella quale io vengo assunto, e questo è un problema.